Schmo, Schmo, Schmo. Ma perché ragazza di fumo? Schmo, Schmo che fumo.

dietro la porta chiusa del bagno. Per terra trattieni il pianto singhiozzando, ti vedo negli occhi morire. Non ha senso chiudersi nei ricordi e

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forze come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente
3: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
4: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
4: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
4: Amen. Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Cristo pietà.
3: Cristo pietà.
4: Signore pietà.
3: Signore pietà.
4: Padre del cielo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo, che sei Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
3: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
3: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
4: Madre Purissima,
3: prega per noi.
4: Madre Castissima,
3: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
4: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
4: Vergine prudente,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
3: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
3: prega per noi.
4: Vergine potente,
3: prega per noi.
4: Vergine clemente,
3: prega per noi.
4: Vergine fedele,
3: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
3: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
3: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
4: Rosa mistica,
3: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
4: Porta del cielo,
3: prega per noi.
4: Stella del mattino,
3: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
3: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
3: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
4: Regina della pace,
3: prega per noi.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla Banca Centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio, una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: Calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali, puntuali, eccoci al nostro consueto appuntamento con il Morning Show, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia anche oggi. Siamo arrivati a venerdì, ma tanto noi andiamo avanti comunque anche domani, quindi non è un problema. Però incominciamo psicologicamente a sentire quel momento piacevole, come può essere appunto quello del weekend che si sta avvicinando. Ebbene, andiamo ad incominciare questo venerdì 10 luglio ricordando che siamo nel 191esimo giorno dell'anno, nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. Il sole è sorto alle 5.46 e perdiamo minuti ogni giorno, e tramonta alle 20.46. La luna è luna calante ed è illuminata al 25.5%. Beh, il proverbio di oggi è un proverbio, oserei dire, storico: impara l'arte, mettila da parte. Saper far molte cose potrebbe rivelarsi particolarmente utile per riuscire ad affrontare le difficoltà che si presenteranno nel corso della vita. Il proverbio evidenzia la necessità dell'apprendimento e soprattutto l'importanza del ricordo, ovvero della conservazione delle capacità acquisite. Bene, bene, bene, queste sono le prime cose che vi posso raccontare di oggi. Nel frattempo salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio, da MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Andiamo ad incominciare anche il nostro momento musicale del Morning Show con delle fotografie. Photograph di Ed Sheeran. A tutti voi, buongiorno.

mentre voi fate colazione, insieme a noi ovviamente, abbiamo anche l'obbligo di proseguire, ricordare che si sta facendo tardi, sono le 7:15 e allora dobbiamo procedere perché abbiamo tante cose da raccontare nel nostro morning show

0: Sono le 7:15.
1: Ed è il momento della storia di questo 10 luglio. Ebbene, andiamo un po' indietro nel tempo. 10 luglio del 1866, Edson Clark ottiene il brevetto per l'invenzione della matita indelebile. L'inventore di New Hampton nel Massachusetts ha migliorato un suo precedente brevetto di 7 anni prima, includendo nella formula anche il nitrato d'argento. Nel 1900 viene brevettato il marchio His Master's Voice, la voce del padrone, in cui un cagnolino chiamato Nipper scruta l'interno della tromba di un grammofono a garanzia della fedeltà sonora delle incisioni. Ebbene, il 10 luglio del 1902 Francia e Italia si accordano per la reciproca neutralità nel caso in cui uno dei due stati subisse un'aggressione bellica, e nel 1913 a Forlans Creek nella Death Valley in California viene registrata, sto ricordando la data, 1913, viene registrata la temperatura di 56,7 gradi ed è la più alta temperatura che sia mai stata registrata sulla Terra. Scusate se sottolineo, 56,7 gradi, 1913. 1923, a seguito della dura campagna contro il Partito Popolare Italiano da parte del primo ministro Benito Mussolini, che gli aveva anche fatto perdere l'appoggio delle gerarchie vaticane, Don Luigi Sturzo rassegna le dimissioni dalla carica di segretario del Partito Cattolico, di cui era stato uno dei fondatori. 1924, il governo fascista vara un provvedimento che permette ai prefetti di agire con la censura nei confronti dei giornali italiani, di attuare provvedimenti che possono arrivare fino alla soppressione del giornale stesso. 1925, con un decreto del presidio del Soviet Supremo, viene istituita la TASS, sarà l'agenzia di stampa ufficiale dell'Unione Sovietica. 1938, l'imprenditore aeronautico e aviatore statunitense Howard Hughes fissa un nuovo record compiendo il giro del mondo in aereo in 91 ore, migliorando di oltre 4 ore il precedente primato. 1942, nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück, il comandante Heinrich Himmler ordina che tutte le donne ebree vengano sterilizzate. 1943, sbarcano a Licata le truppe anglo-americane impegnate nell'operazione Husky per l'occupazione della Sicilia nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale e della lotta alla potenza dell'asse. 1962, dalla base statunitense di Cape Canaveral viene messo in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar. 1967, con il primo numero di Sergeant Kirk debutta Corto Maltese, il personaggio ideato dal disegnatore riminese Hugo Pratt. 1973, sparisce nella notte a Roma Paul Getty III, nipote del celebre miliardario anglo-americano. Il sedicenne viene rapito nella zona di Piazza Farnese intorno alle 3 del mattino. Gli investigatori temono possa trattarsi di una messa in scena organizzata dal ragazzo per estorcere denaro al nonno, ma i fatti dimostreranno il contrario. Torniamo alla musica, poi la seconda parte della storia di questo 10 luglio.

Lo abbiamo riconosciuto, era il grande mitico Phil Collins con You Can Hurry Love, ma è il momento di tornare invece alla storia di questo 10 di luglio e tornare al 10 luglio del 1973. Lo Stato di Bahamas ottiene l'indipendenza dal Regno Unito, a cui resta legato nell'ambito del Commonwealth. 1974, con la sentenza numero 225, la Corte Costituzionale italiana stabilisce che il regime di monopolio televisivo della RAI è illegittimo e dà il via libera alla trasmissione via cavo. 1975, meno di due settimane dal matrimonio, la cantante Cher divorzia da Greg Allman, leader della Allman Brothers Band. 1976, mentre con la sua auto si sta recando al lavoro a poche decine di metri dalla sua casa a Roma, viene ucciso il procuratore Vittorio Corsio. Contro di lui vengono esplosi 32 colpi di mitra e sulla vettura l'organizzazione terrorista Ordine Nuovo lascia un volantino con cui rivendica la responsabilità dell'assassinio. 1976, alle 12:37, un incidente dell'ICMESA di Meda provoca l'emissione di diossina, una delle sostanze chimiche a più alta tossicità, su un'area di 1800 ettari nel comune di Seveso. Le autorità provvedono a evacuare la zona maggiormente inquinata. Il danno ambientale senza precedenti in Italia. 1979, due treni pendolari si scontrano frontalmente alle 13:43 sulla Circumvesuviana in prossimità di Cercola. Uno dei due era partito nonostante il semaforo rosso. Nella sciagura perdono la vita 13 persone, altre 60 restano ferite. Una tra le 20 più gravi morirà dopo due giorni di coma. 1980, con il nome di Pac-Man, viene commercializzata in Giappone la prima versione del videogioco Pac-Man, distribuito dalla Namco e destinato esclusivamente alle sale da gioco. 1985, la Coca-Cola rimette in commercio la bevanda più venduta del mondo, prodotta con la sua formula originale. La modifica lanciata in aprile aveva causato curiose proteste da parte dei consumatori. 1991, a Mosca, Boris Yeltsin presta giuramento come primo presidente eletto democraticamente nella Repubblica Russa. Nel 1991, nella sua villa al quartiere romano dell'Olgiata, viene uccisa la 42enne contessa Alberico Filo della Torre. La morte sarebbe venuta tra le 8:45 e le 9:15 per strangolamento, dopo essere stata colpita con un colpo contundente nella sua camera da letto. 1992, il governo di Giuliano Amato vara la manovra finanziaria con imposta patrimoniale sulle abitazioni, sui conti correnti, tassa del 6 per mille, raddoppia il bollo sulla patente da 22 a 44 mila lire e aumentano tutte le altre tasse su concessioni governative, eccetto il canone. Tassa sulla TV, nuova legge anche per le pensioni. L'obiettivo era strellare 15.200 miliardi di lire. 1994, a Napoli si chiude il 20° vertice dei paesi più industrializzati. Nel corso dei suoi lavori, il G7, che ha visto per la prima volta la partecipazione aggiuntiva della Russia, rappresentata dal presidente Yeltsin, ha approvato l'ingresso del paese nel gruppo dei paesi più industrializzati al mondo, che in futuro si riunirà sotto il nome di G8. 1997, nuove rivelazioni sull'evoluzione umana da scienziati inglesi che, grazie all'analisi del DNA di uno scheletro di uomo di Neanderthal, datano l'era africana dei progenitori tra i 100.000 e i 200.000 anni fa. Nel 2002, all'asta da Sotheby's a Londra, viene venduto Il massacro degli innocenti di Pieter Paul Rubens, dipinto realizzato a cavallo tra il 1611 e il 1612, perduto e poi ritrovato, è stato aggiudicato per 49,5 milioni di sterline a Kenneth Thompson, un facoltoso uomo d'affari canadese. Nel 2008 viene inaugurata l'App Store di Apple, lo strumento per la distribuzione di applicazioni destinate all'uso su dispositivi portatili Apple. Nel 2011, ultimo numero per il settimanale britannico The News of the World, le cui vendite sono crollate dopo le accuse ai giornalisti di procurarsi informazioni con intercettazioni telefoniche abusive e corrompendo agenti di polizia. Era stato fondato nel 1943.
2018 la Juventus conclude l'accordo di ingaggio di Cristiano Ronaldo, l'attaccante del Real Madrid, autore di 450 reti in 438 partite lungo 9 stagioni, passa alla squadra torinese che ne ha acquistato il cartellino per 105 milioni e per 4 anni gli verserà uno stipendio annuo di 30 milioni netti, 60 lordi. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo 10 di luglio. Continuiamo, la musica è protagonista ovviamente e poi ancora altre cose da raccontare perché siamo nel bel mezzo del nostro morning show di questo venerdì. Buona colazione, ma fate presto perché le ore, i minuti passano e dovete andare, dovete andare ovviamente in nostra compagnia.

0: Facciamo gli auguri a coloro che oggi ovviamente festeggiano il loro compleanno. Siete nati il 10 di luglio, auguri, auguri, auguri. Da parte nostra sono nati anche Camille Pissarro, pittore, Nikola Tesla, ingegnere, inventore della corrente alternata, Marcel Proust, scrittore, Giorgio De Chirico, pittore, Sandro Giovannini, commediografo, con Pietro Garinei, ricordiamo Rugantino e aggiungi un posto a tavola fra gli altri, Jake LaMotta, pugile, campione mondiale dei pesi medi fra il 1949 e il 51, Luciano Moggi, dirigente sportivo, Arthur Ashe, tennista, Michele Serra, giornalista e scrittore, Neil Tennant, cantante dei Pet Shop Boys, Mario Zucca, cabarettista, attore, lo ricordiamo in Drive-In, Un'estate al mare, Il principe abusivo. Vicky Mangone, conduttrice radiofonica, Corrado Gentile Cadeddu, giornalista e conduttore radiofonico, Federico Stragà, cantante, quello dell'astronauta, ogni tanto lo ritroviamo, Martina Colombari, modella e attrice, e Pino Maddaloni, judoka oro olimpico 2000, e Jessica Simpson, cantante. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
7: Qualcuno è già partito e è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per me

Sì, assolutamente, stiamo viaggiando in orario e allora è arrivato il momento dell'oroscopo. Ebbene, ci affacciamo al fine settimana con un'atmosfera astrologica decisamente più leggera, curiosa e spensierata. Nelle prime ore del mattino la luna abbandona le acque profonde del Cancro ed entra ufficialmente nel segno di fuoco del Leone. Dopo l'introspezione del novilunio di ieri, lo ricorderete, il cielo si accende di entusiasmo, vitalità e voglia di, insomma, divertirsi. La giornata ideale per alzare il volume, lo possiamo definire così, dare spazio alle passioni più autentiche, comunicare con un pizzico di sana teatralità e calore, sintonizzandosi sulle frequenze calde dell'estate. E allora andiamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete, lo splendido trigono di fuoco della luna in Leone vi restituisce il vostro proverbiale smalto, anzi sì, decisamente travolgente carica vitale. Questo venerdì inaugura un fine settimana ad altissimo tasso di creatività, passione e divertimento. Siete magnetici e trascinanti, è la giornata perfetta per osare con le idee e proporre contenuti audaci. Toro, l'ingresso della luna in Leone nel vostro quarto campo, quello della casa e della famiglia, crea una quadratura che potrebbe

prontezza di riflessi, rendendovi l'assoluto re delle chiacchierate e delle comunicazioni interpersonali. Oggi tutto fluisce velocemente, con brio, conquistando chiunque incontriate. Cancro, dopo aver ospitato il novilunio nel vostro cielo, la luna si sposta nel vostro secondo campo, portando una ventata di pragmatismo e concretezza, giornata ideale per capitalizzare le intuizioni dei giorni scorsi, fare ordine tra le scadenze economiche o pianificare un piccolo e meritato investimento per il benessere del vostro studio. Leone, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso trionfale nel cielo proprio all'inizio del fine settimana, restituendovi centralità, carisma e un'immensa gioia di vivere. Questo venerdì vi vede protagonisti assoluti dello zodiaco, emanate un calore contagioso e la vostra presenza in onda o in pubblico è semplicemente magnetica. Vergine, la luna in posizione in background nel dodicesimo campo vi suggerisce di vivere questo venerdì con ritmi più protetti e soft, lontano dal caos. Usate la giornata per fare manutenzione, sistemare, che ne so, archivi, riflettere sulle strategie per la prossima settimana. Comunque, ricaricare le batterie in silenzio. Direi che possiamo andare con la musica, poi la seconda parte del nostro oroscopo odierno. E con la musica torniamo veramente, ma veramente, al passato.

Gianni Morandi, occhi di ragazza, che bei ricordi per molti ovviamente. Ora invece torniamo alla seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 10 luglio 2026. Andiamo con la bilancia, un inizio di weekend radioso e ricchissimo di stimoli sociali. Lo splendido sestile della Luna in Leone illumina il vostro settore delle grandi amicizie, dei progetti collettivi e del lavoro di squadra. È il venerdì ideale per fare rete, scambiare idee con i collaboratori e pianificare eventi o dirette speciali capaci di fare breccia nel pubblico. Scorpione, la Luna in Leone tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo venerdì piuttosto esigente sul fronte delle responsabilità pubbliche o professionali. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova o avanzare richieste dell'ultimo minuto. Mantenete il consueto sangue freddo e rispondete solo con la vostra indiscussa competenza. Sagittario, cielo magnifico e ad altissimo tasso di entusiasmo. Lo splendido trigono di fuoco della Luna in Leone si sposa alla perfezione con il vostro spirito avventuroso, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali e geografici. Ottimo momento per lanciare progetti legati all'estero, studiare nuove tecnologie o scrivere testi carichi di visione. Capricorno, un venerdì di grande rigenerazione, profonda lucidità strategica. Con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, ritrovate immediatamente il distacco emotivo e la vostra proverbiale stabilità. È il momento perfetto per risolvere vecchie pendenze burocratiche, analizzare con cura i contratti ed eliminare ciò che appesantisce il vostro lavoro. Acquario, la Luna fa il suo ingresso nel segno opposto del Leone, accendendo i riflettori sul settore delle relazioni strette, dei contratti e delle partnership. Qualcuno potrebbe richiedere la vostra totale attenzione, mostrarsi particolarmente esigente ed egocentrico. Evitate le provocazioni e puntate sulla diplomazia e sull'ascolto attivo. Chiudiamo con i Pesci. L'inizio di fine settimana vi chiede di concentrarvi sulla concretezza della routine quotidiana e sulla cura dei dettagli. Il nuovo transito lunare esalta la vostra operatività. È il venerdì ideale per rimettere in sesto l'agenda, verificare la stabilità dei vostri software e eliminare le piccole pendenze accumulate. Direi che è tutto anche per l'oroscopo di oggi, di questo venerdì 10 luglio 2026, ma noi continuiamo naturalmente, perché questo è il Morning Show.

Siamo così giunti anche al nostro momento dedicato ai quotidiani, le prime pagine dei quotidiani in edicola. Iniziamo dal Corriere della Sera. Iran, i raid bloccano Hormuz, Washington centrati centinaia di obiettivi, il regime risponde colpendo nei paesi del Golfo. Se in Germania vince l'AfD, l'Europa è finita, parla Joschka Fischer. Milano, fermato 27enne, lei lo guarda e lui la sfregia, sono islamico. La Repubblica, i raid chiudono Hormuz, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran bloccano lo stretto, aumenta il gas, petrolio in altalena, spese per l'energia, l'Unione Europea si spacca sugli eurobond, il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Erdogan regala una pistola ai leader, Meloni protocollata a Palazzo Chigi. La Stampa, Roma, Mosca, guerra di spie, l'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i funzionari. Il progetto segreto degli ex 007 corrotti per costruire una centrale al soldo dello zar. L'analisi di Alessandro De Angelis, campo largo, il day after sulla piazza perduta. Pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino, moglie di un imprenditore sequestrata in casa da tre banditi. Il Fatto Quotidiano, Hormuz fra raid e negoziati, a Big Oil utili tripli da aprile. Bomba a Ranucci, nel locale si preparava la candidatura, la vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio. Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centro-sinistra, senza il suo nome. Il Resto del Carlino, ancora guerra nel Golfo e a Hormuz non si passa, nuovi raid tra Stati Uniti e Iran, nello stretto il traffico è quasi fermo, Israele minaccia di attaccare, allarme di BCMS, rischio inflazione, può arrivare al 5%, i tassi dei mutui sfiorano il 4%. A 50 anni dal disastro, io la bimba di Seveso. Segre, 4 mesi al primo odiatore, Pogacar, re del tour, là solo, è epico. Il Messaggero, Iran, raid incrociati, a Hormuz navi di nuovo bloccate. L'Italia espelle 2007 russi e italiani, convoca l'ambasciatore, alta tensione tra Roma e Mosca. Ranucci, l'uomo della bomba, il prestanome di La Vitola. La Verità, l'Unione Europea pronta a tutto per far spiare i nostri cellulari. La Mezzola gira il voto, chat control in mano al Consiglio, Lega e Fratelli d'Italia contro Forza Italia. Cosa guardi? Sono islamico, Italia la faccia ad una ragazza, ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro. Manovra, partito, lavoro, le priorità domestiche della Meloni verso le urne, sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci. Il Giornale, giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, La Vitola che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. Il vertice della NATO, regalo di pace turco, la pistola del sultano imbarazza i potenti. La crisi in Medio Oriente, la terza guerra santa è un rischio. Il Tempo, quotidiano indipendente, le fatture cinesi erano gonfiate, doppio clamoroso sviluppo dell'indagine del Tempo, la Cina aveva avvisato le autorità sui prodotti e forniture non idonee, chi e perché ha deciso di non tenere adeguatamente conto di quell'informazione. E poi il tema cruciale, come si spiega il divario tra il prezzo pagato dall'Italia e il costo effettivo molto più basso delle mascherine della produzione cinese? Elementari, i consorzi cinesi hanno presentato fatture a fortissimo sospetto di essere gonfiate, ecco come è nato il maxi profitto. Ci sono tutti i dettagli a pagina 3 del Giornale. Parla il fratello dell'uomo ucciso nel 98 a Miami, Chico Forti è innocente, è stato incastrato.
Andiamo con Libero, da Rai a Tele La Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, Domenica Salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia proteste, progressisti mollano Sigfrido. Conte alla fine si arrende, audizione ad inizio agosto. Il Sole 24 Ore, emissioni, le imprese scrivono all'Unione Europea, riforma profonda del sistema ETS. Volkswagen conferma tagli e chiusure. Ex Ilva, Federmeccanica spinge per la soluzione italiana. L'intervento scuola identità dell'Europa. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Mbappé stile Messi, la Francia vola in semifinale. Sbaglia un rigore, poi inventa l'ottava magia come Leo, Marocco KO, in gol anche Dembélé. Oggi Jamal guida la Spagna con il Belgio. Colpo d'ala, Tarahili la scelta dell'Inter, primo acquisto dei campioni dopo la delusione palestra, preso il sostituto di Dumfries, un affare da 25 milioni. Sinner, c'è ancora Djokovic, il numero uno sfida il mito, Jannik vuole il bis, Nole il 25esimo slam, Pogacar show sul Tour Melé e già il giallo al Tour sui Pirenei. Corriere dello Sport, Mbappé alla Messi, Jamal c'è Big Rom, Kylian sbaglia un rigore, poi firma l'1-0, ottavo gol come Leo, Deschamps in semifinale, raddoppio di Dembélé, Lamine e Oyarzabal con le certezze di Della Fuente. Garcia punta su De Ketelaere, in corsa la carta Lukaku. La Francia dunque batte 2-0 il Marocco, Spagna oggi alle 21 l'esame Belgio. Il sostituto di Dumfries, un israeliano in nero-azzurro, per la prima volta contratto di 5 anni Inter, nuovo titolare, 25 milioni all'Unione SG. Grosso atta grande colpo, Pellegrino la Juve apre la strada, Colo e Dibu a oltranza, Napoli e Anguissa parte per il ritiro, godiamoci Sinner, Wimbledon la semifinale con Djokovic in diretta in chiaro su TV8. E chiudiamo con tutto sport, Sinner sei di nuovo tutti noi, oggi semifinali di Wimbledon, per battere l'eterno Djokovic serve una prova da numero uno. L'Italia del tennis torna nelle mani del solo Jannik, prima Zverev contro Ferri, giustiziere di Coboli, poi il classico con Nole, quarta volta sull'erba londinese. Intervista a Narciso, sarà fondamentale essere sempre aggressivi e tenere il pallino del gioco, anche con il tifo contro. Tra le donne la splendida Muchova piega Gauff, finale tutta cieca con Noskova. Carnevali propone a Spalletti, il 37enne del Sassuolo, Juve per ora offrono Matic, Fantastic, Mbappé, Dembélé, Francia in semifinale, Jakic rompe per il Toro, Inter, Calahili, ora Cialoba, anche Atta sogni viola, Romario deraglia, cacciate Ancelotti, Malagò DT Italia, possibile sorpresa, epico Pogacar sul Tourmalet. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro buona programmazione e noi torniamo alla musica.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
1: Pezzi superstiti del clan Zagari, che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
2: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
1: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
2: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
1: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio. La vincita incontrerà i Ble. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo buongiorno. Per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Trieste Lisert della A4 Venezia Trieste in direzione del capoluogo Giuliano. Sulla tangenziale di Mestre segnaliamo rallentamenti sempre per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per l'aeroporto di Venezia. Mentre lungo quest'ultimo si verificano disagi per lavori tra la tangenziale Fabarodese in direzione dell'aeroporto. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno e bentrovati. Uno sguardo alle ultime notizie. Trieste si conferma capitale della biodiversità. Il primo censimento sistematico dell'università cittadina svela i segreti dei grandi mammiferi nel territorio comunale, sciacallo dorato compreso. Grazie a 156 fototrappole e oltre 2.300 notti di monitoraggio non invasivo, i ricercatori guidati da Alessio Mortelliti hanno dimostrato che la ricchezza della fauna non dipende dal clima, ma dalla continuità ambientale, dati ora cruciali per la tutela del territorio. A Trieste scoppia la polemica sul verde urbano. Le esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisa Moro e Tiziana Cimolino, lanciano una provocazione portando simbolicamente delle piante dove, denunciano, il comune si è dimenticato di metterle. Secondo l'opposizione, la mancanza di alberi e rifugi climatici in piazze fermate dell'autobus è ormai una questione di salute pubblica. Sotto accusa, l'eccessiva cementificazione che alimenta pericolose isole di calore. Richiesto con urgenza un piano straordinario per il verde urbano a tutela dei cittadini più fragili. Nuova spinta al turismo in Friuli Venezia Giulia. La regione riapre il bando per ristrutturare e ammodernare le case vacanza, mettendo sul piatto 3 milioni di euro. I privati proprietari di alloggi a uso turistico potranno ricevere contributi a fondo perduto da 10 a 20 mila euro per camera, fino a un massimo di 4 immobili. I finanziamenti copriranno lavori di manutenzione, arredi ed elettrodomestici. In cambio, i proprietari dovranno mantenere gli alloggi sul mercato degli affitti turistici tramite agenzie locali per almeno 8 anni. Ancora violenza in corsia, grave aggressione all'ospedale di Udine, dove un infermiere è stato picchiato e azzannato da un paziente. L'uomo, trasportato al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia in forte stato di alterazione per l'assunzione di stupefacenti, ha reagito con estrema violenza ai tentativi del sanitario di calmarlo. L'operatore ha riportato diverse lesioni, tra cui un profondo morso al gomito e pesanti minacce di morte rivolte anche alla sua famiglia. Solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze ancora peggiori. L'infermiere, profondamente scosso, è ora sotto stretto monitoraggio medico per scongiurare il rischio di infezioni. Il grande tennis mondiale protagonista Trieste. Venerdì 17 luglio, al magazzino 26 in Portovecchio, si inaugura Flying Rackets, la mostra fotografica del pluripremiato reporter triestino Ray Jubilo. In esposizione oltre 60 scatti di grande formato che celebrano 40 anni di leggende della racchetta, da Federer e Nadal fino a Sinner. La mostra, arricchita dalle opere materiche in vera terra rossa dell'artista Federica Ramani, sarà anticipata alle 17.30 dalla presentazione dell'omonimo volume fotografico alla Sala Luttazzi. L'ingresso è gratuito. E ora il meteo per la giornata odierna. Di primo mattino cielo poco nuvoloso, in seguito cielo in prevalenza sereno su pianura e costa. Nel pomeriggio sulla zona montana maggiore variabilità con possibili locali rovesci tra Alpi e Prealpi Carniche nelle zone di confine con il Cadore. Di notte e di primo mattino sulla costa soffierà Borino, poi giornata venti di brezza. In pianura le temperature minime varieranno tra i 17 e i 20 gradi, le massime fra i 30 e i 32 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 22 e i 25 gradi, le massime fra i 28 e i 30 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.

Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 9.
1: L'associazione Amici del Quarto da Capo organizza Contrada in Festa, quinta edizione, Cassoli, Campo Boario, venerdì 10, sabato 11 luglio 2026. Dalle ore 20, stand gastronomici e tanto altro. Intrattenimento venerdì 10 con Tommaso e il gruppo Fantasy, sabato 11 con Live 90210 Band. Prenotazioni tavoli 339-226-9167. Vi aspettiamo numerosi.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, 6 km di coda sulla 4 Milano Venezia tra Montebello e Verona Est in direzione Milano per traffico intenso. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia tra Monza e Cormano verso Milano e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Coda di 2 km sulla Brebemi tra Calcio e Chiari Ovest in direzione Brescia a causa di un incidente. Fino alle 17 di oggi chiusa la 1 panoramica per lavori tra il bivio per la variante di Valico e Roncobilaccio in direzione Bologna. Su questa autostrada da code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico per traffico intenso sempre verso Bologna. Sul tratto Firenze-Roma di questa autostrada un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana in direzione Firenze a causa di un incidente. Sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro-Lido e Sibari-Paola per il danneggiamento dell'infrastruttura. I treni potranno subire ritardi e variazioni. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina, ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
6: No!
7: Che ti è successo?
6: Ho rotto la chiave!
7: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
8: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
9: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
10: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: sulle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500L del 1972 è dotata di tutti i comfort, sistemi di sicurezza avanzati, freni a tamburo, rallentano la macchina, aria condizionata, doppio sistema di aria condizionata, alza cristalli a manovella. Motore 500 cc, ultra potente, fari, bagagliaio, capiente, campo di sicurezza.

0: accensione con chiave e manettino. Gran comfort di guida. Splendido cambio non sincronizzato, necessita di doppietta. Partenze brucianti. Abitabilità ai massimi livelli. Splendida carrozzeria. Cromature e verniciature all'avanguardia. Fiat 500L, un lusso non per tutti.
1: Dopo aver analizzato le caratteristiche della 500L del 72, ascoltiamoci ora un grandissimo successo proprio di quell'anno. Ce lo presentano i Bee Gees e ci aiuta a entrare proprio nel mondo della 500. Questa è My World.

0: La piccola di casa Fiat e il suo mondo affascina migliaia di appassionati ed è considerata una vera e propria opera d'arte, quindi un vero e proprio patrimonio dell'umanità.
1: Le porte del celebre MoMA, Museum of Modern Art di New York, si apriranno per accogliere la Fiat 500, che sarà esposta per la mostra dal titolo The Value of Good Design, che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione del museo. Il modello scelto è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. La celebre creazione di Dante Giacosa rappresenterà quindi non solo l'idea di mobilità made in Italy, ma sarà anche icona dell'arte e del design di tutti i tempi.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole e rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Stanotte fissavo il cielo con le sue stelle, insonne ho finito per contare tutte quelle. Pensavo quanto fa schifo dirsi addio per sempre e neanche salutarsi come se non fosse niente. Due strani che in fondo tanto non lo sono, ma che credono di esserlo solo per loro. Io per la mia, tu per la tua, così doveva andare. O così si dice quando qualcosa va male. Tu che hai scelto su due piedi di non tornare, e io che alla fine ti ho lasciato fare. Lo sai bene, non sei per tutti e dunque, i tuoi dettagli non sono per chiunque.

Ed è strano come può farti sentire da sola. Nostalgia di casa, solamente una persona. Un carattere fatto di tanti silenzi, che fuori non ascolti, ma che dentro senti. E sento dire dagli altri, è stato meglio così. Sì, ma scusa la domanda, meglio per chi? Perché se è un amore vero, ormai sei chiuso. Alla fine non è mai meglio per nessuno. Quando una storia finisce e non ce n'è più, finiamo un po' entrambi, sia io che pure tu.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: che non menziono, sono tantissimi, e poi Magilla Spettacoli Production, tutto questo ambaradam per andare avanti e proporre tanta buona musica. Oggi un gradito ritorno, lo abbiamo ascoltato in primavera, sono passati tanti mesi, è qui con noi il leader e cantante dei Francesco Tirelli. Ciao Francesco!
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti!
2: Ciao Francesco, che piacere risentirti, ma ormai sono passati tanti mesi dall'ultima volta, se non erro dai tempi di Hashtag, giusto? Cosa avete combinato in tutto questo tempo? Soprattutto come va?
1: Tutto bene, siamo divertiti, abbiamo fatto alcune cose molto divertenti, siamo stati in vacanza sia io con la mia famiglia sia gli altri ragazzi, abbiamo fatto qualche serata, ci siamo divertiti nonostante le difficoltà ovviamente del momento e quello che è successo, bisogna cercare di andare avanti, insomma con la testa sulle spalle, ma cercare di andare avanti e di riuscire a ottenere il massimo anche da questi momenti.

0: Spazi.
1: Allora Francesco, tu sei tornato qui su Spazi con un nuovo brano che poi ascolteremo come sempre alla fine della nostra chiacchierata, che si intitola Il Decalogo. Di cosa parla questo brano?
2: Questo è un brano che è un po' come hashtag, è sempre un po' sull'ironico. Se hashtag prendeva un po' in giro, diciamo, certi atteggiamenti e certi comportamenti che ci sono, no, sul web, questo invece cerca di andare un pochino a stigmatizzare gli stereotipi del mondo del rock. Tutti pensano sempre, quando si dice la parola rock, a magari un mondo che non esiste più, non è mai esistito, fatto di droga, di sesso e di comportamenti al limite del vivibile. Invece io credo che il rock, quello vero, sia principalmente una musica dove comunque uno deve cercare di tirare fuori le proprie emozioni e le proprie idee, trasformandole appunto in suoni, in parole, in modo da buttare fuori tutto questo. E quindi abbiamo cercato un po' di scherzare su questa cosa e di andare a far ragionare le persone sul fatto che non tutto il rock sia semplicemente scimmiottare appunto gli eroi del passato, ma cercare di tirare fuori qualcosa di nuovo e le proprie emozioni.
3: Decalogo, questo nuovo brano che ascolteremo più avanti nel corso di questo appuntamento di Spazi. Ma questo brano è legato a un progetto un po' più ampio, a un album che uscirà, ma quando uscirà? Ci vuoi raccontare anche qualcosa riguardo agli altri brani di questo lavoro?
2: Sì, questo album, che si chiamerà L'Isola Che Non È, uscirà a marzo, probabilmente proprio il 16 marzo, che è il giorno del mio compleanno. E quindi abbiamo scelto un po' questa data, che insomma tutti gli anni, ormai c'è questa tradizione da 10 anni, o di farci uscire un album, o di farci uscire un singolo, o comunque di fare un qualche regalo ai nostri fan. E anche quest'anno, insomma, nel 2021 uscirà appunto l'album. E di pezzi, sì, alcuni li stiamo facendo ascoltare, a parte due singoli, cioè Hashtag e Decalogo, che abbiamo editato con Max e con la Magilla Spettacoli. Ci sono qualche altra canzone che sono uscite in questi giorni e uscirà nei prossimi giorni, non a livello di singolo, quindi anche se non ha avuto promozione e rotazione radiofonica, sono pezzi un pochino più, diciamo, intimi, li abbiamo fatti ascoltare allo zoccolo duro della nostra fanbase. E quindi da qui a là faremo ascoltare altre canzoni, magari circa una al mese, per poi far uscire, insomma, L'Isola Che Non È con quello che resta, diciamo, delle altre canzoni, tutte per il 16 marzo, in modo da completare questa nostra quinta fatica.
1: Francesco Tirelli, un gruppo che porta il nome del proprio cantante e tutti sono felici, contenti, ma anche molto bravi, è una cosa molto originale e bella, devo dire, molto bella. Quindi, come ho detto tempo fa nella prima intervista, sicuramente è un gruppo compatto dove c'è l'amicizia in primo piano e così escono le cose belle, vero Dino?
3: Verissimo caro Max, i Francesco Tirelli sono dei personaggi simpatici, generano tanta simpatia attorno a loro e non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo brano. Ormai manca pochissimo, perché vedo che Charlie Ballabio ci sta indicando che siamo ormai agli sgoccioli, quindi non possiamo fare altro che salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, rimandarvi al prossimo appuntamento con Spazi e attendere l'ascolto, dopo i saluti finali e la presentazione del brano, di questo Decalogo.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: He started talking real soft to me in the backseat of that old Buick. Wow! By daybreak, I just couldn't stop grinning.
3: Hello!

fossero lente. Faccio una risata, guardo le fossette. Scusami un secondo, mi è venuta a sete. Non bevo le cazzate che dicono in tele. No, ma davvero, davvero, davvero. Questo flow, frate, Margherita. La tua

0: best of, il meglio di Radio In Vetta. Auto
1: Parts. Siete all'ascolto di Media Radio Castellana. 1098 e 711 kHz in onde medie.
2: Benvenuti, questa è Radio In Vetta. Questo è il programma per chi ama la montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora, poco più, per fare un viaggio nelle nostre valli, nelle nostre montagne, nelle meraviglie e tutto ciò che in qualche modo ancora è capace di regalarci emozioni, di farci stupire. E questa puntata è veramente particolare. Sono emozionato perché poi quando si fanno delle scoperte, magari non ci si aspetta neanche di trovare quello che si sta cercando qualcos'altro e poi a un certo punto arriva una sorta di apparizione dal nulla. Ecco, questo è un po' il tema di questa puntata. Direte voi, ma che cosa sta dicendo? Ma che cosa c'entro questo con Radio In Vetta? Beh, probabilmente l'avete visti tante volte quando andate in montagna e quando li vedete e per un momento ve ne accorgete, dite cavoli però che bello, però si perde un po' questo patrimonio incredibile che ha l'Italia, ce l'abbiamo sotto mano, lo possiamo vedere e molto spesso, almeno così in generale, non ci si accorge di questa grandissima meraviglia. E sto parlando degli alberi monumentali che noi abbiamo in Italia, abbiamo un patrimonio incredibile e è proprio per questo che ne vogliamo parlare in questa puntata di Radio In Vetta. Allora, iniziamo con qualche definizione, poi andremo a raccontarne alcuni perché hanno delle storie incredibili. Innanzitutto, una pianta o un albero monumentale è un soggetto vegetale di particolare valore paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, in genere ufficialmente repertoriato per alcune sue particolarità. Ci sono dei requisiti che vengono presi in considerazione per definire monumentale un albero e possono essere, ad esempio, le dimensioni. La pianta deve avere dimensioni molto grandi per la specie oppure maggiori rispetto agli altri individui della stessa specie presenti nell'area esaminata. Per longevità, in qualche caso, piante vecchissime possono non raggiungere dimensioni eccezionali. Se si riesce a sapere o capire che una pianta è molto longeva, essa va considerata monumentale e qua ci sono dei numeri pazzeschi in termini di longevità. Requisiti storici: sono da considerare monumentali tutte le piante legate a un certo evento rilevante. Rarità: una pianta o un gruppo di piante molto rare in genere oppure in un certo territorio. Requisiti paesaggistici e storico-architettonici, complessi monumentali. Sono interessanti tutte le piante che hanno rilievo nel paesaggio e nelle aree importanti, sotto il profilo storico e architettonico. Anche i complessi di piante, che prese singolarmente non sarebbero molto interessanti, possono avere valore monumentale, per esempio le siepi dei giardini storici. Beh, questo è già un inizio per iniziare a raccontare questa storia incredibile. Se avete voglia di rimanere qui con voi, preparatevi, perché ci sono tantissime cose che vi lasceranno a bocca aperta. Questa è Radio In Vetta.

E questo è l'invento, stiamo parlando degli alberi monumentali, abbiamo iniziato a elencarne qualche caratteristica, ma al di là dei requisiti possono anche avere un ruolo molto importante, ad esempio possono rappresentare delle banche dati, perché gli alberi antichi possono fornire serie cronologiche molto lunghe per chi studia il clima del passato, possono essere delle banche di germoplasma. Una pianta molto longeva o di grande dimensione è adatta all'ambiente e resiste all'avversità, quindi può essere usata come pianta da seme e per prelevarne materiale per la riproduzione vegetativa. Hanno una funzione didattica. I requisiti stessi degli alberi monumentali fanno sì che essi siano assai interessanti sia per studenti che per studiosi. Hanno una funzione turistica perché in qualche modo possono diventare oggetto di turismo e degli appassionati, ma non solo. Hanno una funzione ecologica di protezione perché si noti che l'importanza dei grandi alberi nelle zone di agricoltura intensiva che diventano rifugio per la piccola fauna oppure sede di un gran numero di organismi. E hanno poi anche una tutela legislativa, perché in diversi paesi del mondo gli alberi monumentali vengono tutelati, ma per fortuna, oltre che dalla consuetudine o dalla sensibilità dei proprietari dei fondi sui quali sono collocati, anche dalla legge. E qua si apre un mondo, perché grazie a questo in tutto il mondo questi alberi fortunatamente sono stati mappati, in qualche modo sono protetti e sono davvero dappertutto. In questa puntata di Radio Invetta magari ci concentriamo un po' più su quelli italiani, perché abbiamo un patrimonio tale che sicuramente nemmeno una puntata può essere sufficiente per poterlo raccontare tutto. E abbiamo detto che ci concentriamo un pochino di più sugli alberi monumentali italiani. In Italia i criteri generali per la definizione degli alberi monumentali sono stati definiti da alcuni articoli della legge del 2013, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, la quale tra l'altro stabilisce l'obbligatorietà per ogni comune di censire i propri alberi monumentali. A livello attuativo, di dettaglio, sono invece le regioni ad avere la competenza sulla materia, che di solito attuano anche con l'adozione di specifiche leggi regionali. E iniziamo un po' a mappare però questi alberi. Adesso reggetevi forte, perché il numero che vi sto per dare è impressionante ed è proprio da lì che parte questo stupore. Secondo le stime del Corpo Forestale sono circa 22.000 gli alberi monumentali d'Italia. Vi ripeto questo numero perché è incredibile. 22.000 gli alberi monumentali in Italia, da querce millenarie al più antico platano. Tra questi, più di 2.000 sono stati dichiarati di grande interesse e 150 di eccezionale valore storico e monumentale. Vi ripeto questi numeri perché io sono rimasto veramente impressionato. 22.000 alberi in totale, 2.000 sono stati dichiarati di grande interesse e 150 di eccezionale valore storico e monumentale. La regione Sardegna è quello con il maggiore numero di alberi monumentali di grande interesse, sono ben 400. Ripeto ancora una volta, ma perché questi numeri sono incredibili. In Sardegna ci sono 400 alberi monumentali, concentrati maggiormente nella subregione barbaricina dell'Olgiastra. A livello nazionale, alcuni esemplari sono degni di nota. E qua iniziamo un po' a raccontare quelli che sono i soggetti, i protagonisti, gli attori. Le vite millenarie di Biladestu, nel Supramonte, territorio vicino in Olgiastra, considerata la vite più antica d'Europa. Beh, allora, voi già provate a immaginarvi a essere lì e trovarvi davanti alla vite più antica di Europa, ma è un patrimonio, è una bellezza, è un tesoro incredibile. Gli ulivi millenari in Sardegna, nella provincia della Gallura, sulle rive del lago di Liscia, nel comune di Luras, circa 12 km dal centro, accanto alla chiesa di San Bartolomeo, vi è un esemplare che ha una circonferenza di 20 metri e un'altezza di circa 14 metri. Secondo gli studi, sedetevi perché questo è un numero pazzesco, secondo gli studi ha un'età compresa fra i 3.000 e i 4.000 anni, l'era degli Egizi, che lo renderebbe uno degli alberi più antichi d'Europa e secondo alcuni il più longevo del mondo. Ma allora adesso avete sentito
un albero che è tra i 3.000 e i 4.000 anni. Lo abbiamo qua in Italia, in Sardegna. È un patrimonio, è un tesoro che è assolutamente unico. Non so voi, ma qui a raccontare queste notizie, questi brevissimi flash, già partono delle grandissime emozioni. Questa è Radio in Vetta.

E questa è la Dinvette, stiamo parlando di questo incredibile patrimonio che noi abbiamo qua in Italia. E oltre che alla meraviglia naturalistica di questi alberi, ci sono anche delle leggende, ci sono delle storie, perché nel corso della storia dell'uomo poi ha interagito. E sarebbe veramente bellissimo poterne raccontare la storia di ognuno di questi monumenti vivi e storici. Ma iniziamo con qualcuno. Allora, c'è il platano dei 100 bersaglieri, che è un albero monumentale situato nel centro della località Platano, frazione di Caprino Veronese. È fatto risalire all'anno 1370, comunque è di 1000 anni fa, è 1370, e attualmente è il secondo più grande platano d'Italia, con un'altezza superiore ai 25 metri, una circonferenza di circa 10,5 metri e una superficie della chioma di ben 300 metri. E già questo, voi pensate, un albero che ha quasi 1000 anni di queste dimensioni, è imponente, è meraviglioso. Pensate quante cose ha visto, quante cose ha vissuto. Sarebbe incredibile poter ascoltare almeno un pochino delle cose che ha visto. È passato alla storia come il platano dei 100 bersaglieri, in quanto si vuole che nel 1937, durante le grandi manovre estive dell'esercito italiano, si nascosero fra le sue fronde e nelle sue cavità un'intera compagnia di 100 bersaglieri. Pare anche che nell'inverno del 1944 le truppe tedesche decisero di sfoltirlo per paura che i partigiani potessero tendere agguati su di lui. Ma voi pensate che cosa? Usato anche come tana, come rifugio. Queste sono quelle meraviglie che rimangono lì ad aspettare, osservano, lasciano passare il tempo, le stagioni, passano le guerre, loro sono ancora lì. Questa era Dinvetta e questa è la storia degli alberi monumentali d'Italia. E questa sembra Dinvetta. Adesso noi continuiamo con altri due alberi incredibili. La Quercia delle Streghe è un albero monumentale di Capannori, in provincia di Lucca. Si tratta di un esemplare di Rovenella, una delle specie di querce più diffuse in Italia. La Quercia delle Streghe è situata nel parco di Villa Carrara a Gragnano, frazione di Capannori, località San Martino in Colle. Il possente albero vanta un'età di circa 600 anni, presenta un'altezza di 15 metri, un tronco di circonferenza di circa 4 metri e una chioma di oltre 40 metri di diametro, misure che consentono alla quercia di essere classificata seconda in Toscana per dimensioni. La particolarità di questa pianta è la tendenza ad espandere la chioma in direzione parallela al terreno, cosa non comune a questa specie. Allora, come sempre succede, quando poi c'è qualcosa che non torna, qualcosa di particolare, entra in gioco una leggenda. Si narra infatti che l'espansione della chioma in senso orizzontale sia dovuta al fatto che un gruppo di streghe solesse tenere i propri sabba sui rami di questa quercia, da cui il nome della Quercia delle Streghe, e che questo abbia causato tale insolito sviluppo dei rami. Non è mica male come cosa, ma ce n'è anche un'altra di leggenda. Un'altra leggenda vuole che questa quercia sia stata quella sulla quale il burattino Pinocchio venne impiccato dagli assassini che lo volevano derubare, nel famoso episodio del racconto Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino di Collodi. Il paese di Collodi, che diede i natali alla madre del celebre scrittore, nato invece a Firenze, infatti non si trova molto distante. Si dice che Collodi da giovane, infatti, passasse le vacanze lì vicino e che gli piacesse scrivere il suo romanzo proprio sotto le ombre di quest'albero secolare. Allora è molto bella anche questa immagine un po' romantica, dove Collodi prende questo albero come ambientazione del suo libro, rendendolo quasi eterno. Non che un albero di 600 anni già non possa definirsi quasi eterno, però andandolo a riportare anche nella letteratura. E poi c'era anche un altro, il castagno dei 100 cavalli. È un albero di castagno plurimillenario ubicato sulle pendici dell'Etna, nel territorio del comune di Sant'Alfio, che tra l'altro lo riporta anche nel suo stemma civico. Il castagno è stato studiato da diversi botanici e visitato da molti personaggi illustri in epoche passate. La sua storia si fonde con la leggenda che una misteriosa regina spagnola, Giovanna di Castiglia e di 100 cavalieri con i loro destrieri, si trovarono come riparo
per un temporale. Ma voi pensate che bello anche questi nomi che passano, queste leggende, quante volte sono state tramandate, quante volte sono passate di generazioni in generazioni, dai nonni ai bambini. Tutto questo grazie a queste meraviglie, con questi tesori che rimanevano lì in silenzio, osservavano il tempo che passa. Questa era D'Invetta, e il nostro viaggio negli alberi monumentali comunque continua.

0: Questo è sempre Radio Invetto, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in Inform 2 Roma Papa Quebec, e questa è Radio Ad Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse, molto molto di più. E spesso abbiamo parlato della radio come libertà, come possibilità di poter comunicare, come passione, però per poter comunicare al di là delle barriere, al di là delle lingue, al di là delle opinioni, bisogna anche avere un alfabeto comune, un codice comune, un linguaggio comune che ci permetta così di essere capaci di andare oltre la semplice lingua, attraverso l'abitudine che noi abbiamo di parlare con qualcuno che abbiamo vicino a noi. Esiste quindi un codice internazionale che permette a tutti, a qualsiasi radioamatore, di poter passare delle informazioni agli altri in maniera univoca, facile, veloce e soprattutto sicura. E ne parliamo oggi con Francesco, India Zulu 1 Kilo Victor Quebec. Ciao Francesco, grazie mille per essere qui con noi. Se può anche sembrare una cosa semplice, quasi banale, ma non banale, è quasi scontata, l'avere un codice di comunicazione comune, beh, nella realtà non è proprio così sempre. Grazie mille Francesco per essere qui con noi.
1: Ciao Luca, Italia Zulu 1 Kilo Victor Quebec, da questa parte. Volevo fare una chiacchierata sul fatto del codice fonetico internazionale in effetti anch'io chiamo Italia al posto di dire India, in teoria sarebbe India, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Golf, Foxtrot, Lima, Mike e così via. E quando si chiama un DXer, magari un corrispondente russo, un americano, un asiatico, parole come Italia Zelanda o Italia Otranto o Italia Torino o Italia al posto di dire Tango, non sono difficilmente comprensibili. Molti colleghi esperti e persone che spendono migliaia di euro in VAT e poi si lamentano: strano, non mi sentono, eppure esco forte. È che non è che non ti sentono, è che non ti capiscono. Se un operatore in Alaska sente Otranto, il suo cervello non lo registra come una Oscar, ma come un rumore, come un e quindi ti chiede: ma siamo sicuri? Ma siamo sicuri? Italy, question mark? È così. Nancy invece di November, chilometro invece di chilo, America invece di Alfa, Napoli, Otranto, Verona, Torino, geografia locale inutile, università invece di uniform, sì, lo possiamo usare sui ponti radioamatoriali, addirittura alcuni comunità economica europea, per dire la Charlie Eco, Juventus per la Juliet, Zorro per la Z. Le parole fanno sorridere, sono creatività pura, e dovuta anche alla militanza in 27, dove ci si sentiva tra vicini di casa. E sì, se il QRM è alto, c'è tanto fading, dire Germany invece di golf può aiutare il cervello umano a agganciare meglio la parola rispetto a un suono breve. Lo stesso vale per xilofono, X-ray, oppure Ocean al posto di Oscar, ma è l'estrema ratio. Prima si dice Oscar, poi Ocean al limite se non ti capisce. Poi è chiaro che America invece di Alfa ci può anche essere utile, ma prima diciamo l'alfabetico fonetico normale. Italia è un vezzo, noi comunque Italia e India, io preferisco dire Italia perché così capiscono subito che siamo radioamatori italiani, e anche perché tutto sommato sono ancora un po' scottato per per il trattamento dei nostri due militari in India, che non mi ha ancora piaciuto quel fatto strano dei pirati che poi erano diventati pescatori, che poi erano diventati pirati, e intanto avvicinavano e non si fermavano alla nostra petroliera. Comunque, cosa volete che vi dica? Comunque io uso Italia. Italia, Zulu 1, Kilo, Victor, Quebec, Quebec, o come vi pare, tanto in fonia così mi capite bene cosa dico. In SSB, in mezzo al QRM, l'importante è che mi ascoltino. E nell'attesa di darvi un 5-9 in fonia, vi auguro dei buoni di ex a te, Luca, e a tutti gli altri.
0: Grazie mille Francesco. Beh sì, in effetti è vero, quando si è in radio a volte si sentono anche delle cose che fanno sorridere, però fa anche parte questo del gioco. Grazie mille Francesco per essere stato qui con noi. Allora a questo punto dico Italia, Zulu 1, Kilo, Victor, Quebec, da Luca in From 2 Roma, Papa Quebec e questa è Radio De Radio. Grazie ancora Francesco.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
0: E questo è Spero d'Inverte, stiamo facendo un viaggio negli alberi monumentali. E chiudiamo questa velocissima rassegna con la Quercia delle Checche, che è un albero monumentale situato in Val d'Orcia, località Le Checche, nel comune di Pienza, in provincia di Siena. Si tratta di un esemplare di rovere. La cecca o checca è il nome con la quale in Toscana si indica la gazza. Il possente albero vanta un'età approssimativa di quasi 300 anni. Ha un'altezza di 19 metri, un tronco dal perimetro di circa 4,9 metri e una chioma di oltre 34 metri di diametro. Nel giugno 2017 la Quercia delle Checche ha ottenuto il riconoscimento MIBACT. È il primo monumento verde d'Italia. Questo è importante, volevamo chiudere proprio con questa notizia qua, perché in qualche modo si è aperto un nuovo orizzonte culturale, abbiamo detto prima, di tutela, di interesse, di attenzione, di studio, ma soprattutto di riconoscimento verso questo patrimonio incredibile. Come abbiamo detto, abbiamo tantissimi alberi, tantissimi tesori. Ognuno di questi ha una storia, una sua identità, in qualche modo è come se fosse la storia di una persona che ha vissuto 100, 200, 1000, 2000, 3000 anni, che ha raccontato tantissime cose e ce le può raccontare. Sono quei patrimoni fantastici che abbiamo nel nostro territorio ed è bello poterli raccontare. Se anche voi ne avete visto uno o sapete della sua esistenza, mandateci una mail, raccontatecelo, datecene informazione, qualsiasi cosa, e noi vorremmo essere l'amplificatore anche di queste informazioni, non proprio per mapparle, ma poter tenere viva l'attenzione e la loro memoria. La mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e come sempre le vostre storie sono le nostre storie, le storie di tutti quelli che amano la natura, amano le montagne, amano la bellezza e amano emozionarsi. Grazie mille per essere stati con noi attraverso questo brevissimo viaggio all'interno di questo territorio, di questo patrimonio, di questo tesoro che abbiamo in Italia. Io sono Luca e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
9: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
10: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Quest'estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di MRC da Giampaolo Burchiellaro nei nostri studi oggi per questi eventi culturali nel territorio bolognese. Oggi faremo tappa tra Imola, Dozza, Medicina, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo di Bologna. Un itinerario di spettacoli, cinema, musica, letterature, borghi storici e appuntamenti estivi pensati per famiglie, giovani e appassionati di arti e tradizioni locali. Il territorio in scena sono le teatri, le piazze e gli spettacoli all'aperto. Nel mese di luglio il nostro territorio si anima con proposte itineranti e appuntamenti gratuiti. Tra le proposte più significative spicca il Festival Strade, rassegna dedicata al teatro di figura e al teatro di strada, che coinvolge diversi comuni del territorio, tra cui Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Castel Guelfo. Burattini, clownerie, piccoli spettacoli poetici e performance per tutte le età trasformano piazze, parchi e giardini in palcoscenici sotto le stelle.

E vediamo un po' il focus per questo weekend 11-12 luglio 2026. Per il fine settimana, appunto, questo prossimo weekend, il territorio propone un'agenda particolarmente ricca. A Imola, l'Arena Cinema Imola, continua la rassegna Sotto le Stelle. Sabato 11 è in programma Sentimental Value alle ore 21.30, mentre domenica 12 luglio si prosegue con I Colori del Tempo alla stessa ora. Restano inoltre attive le proposte estive di Cultura Imola tra incontri, biblioteche, musei e cinema all'aperto. Ad Ozza il weekend coincide con gli ultimi giorni di alcune mostre della Rocca. Andrea Salvatori, Armonia in Grigio e in Silenzio, visitabile fino al 12 luglio, Omar Gagliani, Fiabesca, in corso fino al 30 agosto, e Mirella Romagnoli, Colori profumati sotto un cielo stellato, aperta fino al 12 luglio. È un'occasione ideale per una visita unica al Borgo Dipinto, arte contemporanea e passeggiata nel centro storico. A Medicina l'appuntamento centrale è l'antica fiera di luglio, Medici Polla, in programma dal 10 al 12 luglio nel centro storico. Sabato 11 luglio sono previsti il trekking campestre, Medicina una terra da scoprire, esposizioni agricole, fattorie a cielo aperto, trattori d'epoca, auto storiche, giochi per bambini, bancarelle e degustazioni in serata in piazza Garibaldi, spazio allo spettacolo Bulagna Sound, con ospiti Vito e alle 22.30 DJ set di Aperimalga. Domenica 11 luglio la fiera si chiude con il Costipanzo Show guidato da Duilio Pizzocchi alle 20.45 in piazza Garibaldi con ingresso libero. A Castel San Pietro Terme invece prosegue l'estate castellana. Il cartellone diffuso comprende musica, spettacoli, cinema, appuntamenti gastronomici e iniziative nei parchi e nelle frazioni. Per il fine settimana il riferimento principale è la stagione dell'Arena di Castello, inserita nel programma estivo cittadino con una proposta pensata per trasformare le serate all'aperto in occasioni di incontri e cultura.

e ci occuperemo adesso di alcuni eventi del nostro territorio un po' più distanti da noi, ma che vale la pena comunque considerare per questi weekend estivi. Ad Argenta, la magia del tramonto, venerdì 10 e sabato 11 luglio, dalle ore 20 alle ore 23. Ci saranno queste escursioni guidate nelle valli di Argenta alla scoperta della Valle Santa e della sua ricca avifauna, immersi nelle suggestive luci del tramonto. Queste affascinanti luci sono da sempre la passione di fotografi ed appassionati di natura e si potranno vedere tante specie di uccelli ed altri animali sotto questa luce diversa che rende il paesaggio fiabesco agli occhi dei presenti. Ah, dimenticavo, l'escursione guidata nelle valli di Comacchio di sabato 11 luglio sarà dedicata alla scoperta dei fenicotteri rosa e dei paesaggi al tramonto e sarà seguita da apericena con prodotti tipici presso l'agriturismo Prato Pozzo. Sempre ad Argenta poi due serate all'insegna della convivialità, della musica e del buon cibo in una cornice suggestiva. Il Leo Club di Argenta organizza le serate picnic nel chiostro del Centro Culturale Cappuccini in programma mercoledì 15 e mercoledì 22 luglio dalle ore 18 alle ore 23. Per l'occasione il chiostro si trasformerà in uno spazio dedicato al relax e alla condivisione dove i partecipanti potranno accomodarsi su coperte stese a terra e vivere l'atmosfera di un picnic estivo sotto il cielo stellato. La serata sarà accompagnata da una selezione musicale su vinile con DJ set, pensata per creare un sottofondo piacevole e rilassato durante tutta la manifestazione. La partecipazione è prevista esclusivamente su prenotazione. Sono disponibili 60 posti a serata. Per le informazioni e le prenotazioni è possibile contattare il 349 6785 682. Ci trasferiamo adesso a Tresigallo con il cinema d'estate nel cortile della biblioteca. Torna ogni anno questo tradizionale appuntamento con il cinema d'estate nel suggestivo cortile della biblioteca. Le proiezioni inizieranno alle ore 21:30 e prevederanno giovedì 23 luglio la proiezione del film di animazione Prendi il volo del regista Benjamin Renner e una serata pensata per emozionare grandi e piccoli. Giovedì 30 luglio, appuntamento con il cinema d'autore francese, il film giallo Mon Crime di François Ozon del 2023, una pellicola ricca di suspense e colpi di scena. Vi aspettiamo quindi per vivere queste due serate all'aperto all'insegna del grande cinema. A Tresigallo si potrà poi scoprire la galleria d'arte Gian Pietro Baglioni, che è stata recentemente inaugurata, e questo nuovo spazio è dedicato all'arte e alla memoria del territorio. Questa galleria è aperta tutti i sabati e le domeniche dalle ore 11 alle ore 13 e ospita un'intera collezione dedicata a Tresigallo, ai suoi scorci, alle sue atmosfere e alla profonda sensibilità umana che caratterizzava il professor Gian Pietro Baglioni. Dai successivi tramonti ai delicati paesaggi floreali, il percorso espositivo accompagna i visitatori in un viaggio fatto di emozioni, colori e ricordi, offrendo uno sguardo autentico sul territorio della poetica dell'artista. Infine vi segnaliamo che sempre a Tresigallo sono in preparazione le celebrazioni per la 10ª edizione delle giornate metafisiche, l'evento che ogni anno trasforma la città metafisica in un laboratorio a cielo aperto dedicato ad architettura, arte, storia e cultura, con visite guidate in luoghi solitamente inaccessibili, mostre, incontri ed approfondimenti. L'appuntamento è fissato per il 19-20 settembre 2026 e, in occasione di questo decennale, sono previste tante novità e iniziative speciali.

0: anche per oggi è tutto. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Giampaolo Burchiellaro, che vi dà appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze analogiche e digitali. E ricordate, portate con voi in ferie le repliche dei nostri programmi, anche con i podcast presenti su tutte le piattaforme, da Amazon, Spotify.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

ragazzi sardi che hanno raggiunto popolarità e successo grazie alla canzone con la quale hanno vinto Castrocaro. Com'era la vostra canzone? Due ragazzi nel sole, è vero. Ecco, questa sera li ascoltiamo in Tu mi rubi l'anima di Padovan De Santis, dirige l'orchestra il maestro Marcello Faneschi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra le uscite di Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Intenso il traffico sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Pegli e il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla A14 Adriatica con code a tratti tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ancora un incidente sul tratto toscano dell'Autosole e rallenta il traffico tra le uscite di Firenze in Prunete e Scandicci verso Bologna. In Campania è trafficata la tangenziale di Napoli con code tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Rallentamenti sempre per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte verso Salerno. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Tra poco, in onda, le dirette delle 7. L'aperitivo del venerdì su MRC.

0: Questo è un classicone, perché questo programma è condotto da due classiconi. Dicesi, definisci classico, Gianni Gattoni. Quando è che si dice un... abbiamo appena ascoltato un grande classico della musica...
1: della musica mondiale.
0: Della musica rock, che poi è stata rielaborata da uno... da uno che la sapeva lunga, come Stevie Wonder, amici. Light My Fire, l'avete riconosciuta, no? Ho scelto un classico perché appunto noi siamo dei classici. Tu sei un po' più classico di me.
1: Quant'è che piace il bello, a noi piace il bello.
0: Quando è che uno diventa classico? Cioè, quando è che un brano
1: quando
0: diventa...
1: Invecchia,
0: no,
1: invecchia.
0: No, no, un classico è un brano che insomma datato,
1: non muore mai.
0: Che non muore mai, esatto, un po' come noi. Amici, buonasera, le dirette delle 7. Io questa sera sono elettrizzato, Gianni Gattoni, questa sera sono davvero molto molto elettrizzato.
1: E
0: accaldato e elettrizzato. Sono un AE.
1: Vogliamo spiegare?
0: Ho appena... mi si è aperto il weekend. Ci sono dei fine settimana in cui arriva il weekend e dici: ma sì, vabbè, arriva. Vabbè. Questo fine settimana Lo accolgo in maniera positiva, amici. Lo accolgo in maniera molto,
1: perché,
0: molto
1: perché,
0: positiva.
1: Non lo so perché.
0: Sarà che dormo un po' meglio? Non lo so. Sarà che mangio un po' meno?
1: Hai cambiato il materasso?
0: No, non ancora. Pensi che il materasso giochi un ruolo importante
1: per dormire meglio? Sì, o a meno che tua moglie non ti rompa le scatole di notte.
0: No, dormiamo come ghiri, devo dire, ognuno per fatti suoi, insomma. Non
1: il caldo anche incide,
0: lei russa ogni tanto, devo dire che lei si lascia.
1: Non è italiana.
0: No. va detto, io poi sono uno sincero.
1: Alle prossime Olimpiadi potranno rimettere la bandiera.
0: Potranno
1: gareggiare.
0: Allora,
1: questo glielo puoi dire.
0: L'avviso subito. Allora, le dirette delle 7:19:06, io sono Valentino. L'altra voce che sentite da quel di Pescara è quella del mitico Gianni Gattone, il Lenny Kravitz italiano, come lo ha definito la stampa anglosassone. Sì, ho letto un articolo dove praticamente si parlava di questo tuo...
1: Del Guardian?
0: Del Garden. È il giornale interno della pizzeria che abbiamo.
1: Cavalli e Segugi.
0: Cavalli e Segugi.
1: Un famoso film.
0: Bravo. Allora, amici, andiamo a cominciare. Butto giù la sigla e dopodiché tra qualche minuto ci ritroviamo qui sempre alle dirette delle 7. Prego, sigla.
2: Le 5 di Roma, trasmettiamo a colori in diretta
3: le dirette delle 7.

0: ma com'è bella questa sigla? Mi piace sempre, sempre, sempre di più. Ogni volta che l'ascolto mi prende, non lo so, perché è una cosa che è più forte di me, no. Non so come dirla. Gianni Gattone, benvenuto, benvenuti amici. Questa sera parliamo di diverse cose. Allora, apriamo, chiudiamo la parentesi. Di quanto è accaduto in settimana in ambito calcistico, perché le amiche stanno soffrendo talmente, non c'è il campionato, ma mi arrivano i messaggi: e quando ricominciate il campionato, e quando è che ricominciate a parlare di campionato?
1: Amiche,
0: il 22, c'è tempo, un mese, ma nel frattempo abbiamo da parlare, abbiamo da parlare dei mondiali, perché cosa è successo? È successo che
1: sono in corso i quarti,
0: esatto, ma prima di questo c'è stato un episodio che mi ha fatto pensare. Mi ha fatto pensare alla vecchia scuola del lavoro, no? Dove praticamente, se conosci uno, tutto è molto più semplice. Cioè, la vita è molto più semplice. E questo accade anche in quelle figure lì, no? Che tu credi che gestiscano in maniera brava, in maniera elegante, in maniera pulita, in maniera onesta, in maniera trasparente, quello che è il mondo del calcio, quello che è il mondo del football, come dice Adani, del football,
1: il football,
0: perché il football bisogna amarlo.
1: Viva il football!
0: Viva il football!
1: Viva il football!
0: Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, vuoi raccontarlo tu questo episodio? Perché è un po' contorto. Allora, c'è stato praticamente questo giocatore dell'America.
1: È stato espulso un giocatore degli Stati Uniti.
0: Vai. Nome? Balogun.
1: Che non più tardi di gennaio a noi ci fece impazzire a Monaco, a Monte Carlo, perché gioca con il Monaco.
0: Posso dire che farvi impazzire è la cosa più semplice che possa accadere in questo periodo?
1: Ci fece impazzire. Comunque, è stato espulso in una partita, l'arbitro è richiamato al VAR, è andato a rivedere, si presumeva che dovesse togliere il cartellino rosso, invece no. Ha confermato l'espulsione.
0: Sì, ma il fallo, volevo parlare un attimo del fallo, perché il fallo, amiche, voi che ve ne intendete, voglio dire, quando uno ti entra sulla caviglia e ti praticamente il piede si piega
1: in maniera innaturale.
0: Come si chiama il telefono della Samsung che si richiude a conchiglia? È quella roba lì. Allora, praticamente immaginate il Samsung, ma
1: immaginatevi un Motorola, vi ricordate il Motorola, esatto. Il Razor?
0: Praticamente il piede che si richiude verso la caviglia. Uguale.
1: Una cosa
0: quindi,
1: del genere.
0: Quindi espulsione.
1: Espulsione netta, giornata di squalifica. È intervenuto il signore della truffa.
0: Dei cartellini.
1: Conosciamo il signore della truffa.
0: Cosa ha fatto Trump? Trump ha detto, allora, non
1: ha chiamato il presidente della federazione addirittura.
0: Sì, ma è bella la dichiarazione. Io non sapevo neanche cosa funzionava il cartellino rosso. Io veramente non concepisco come quel è il giocatore migliore che abbiamo noi nella nostra squadra. Tu che fai? Me lo cacci? Allora sai che faccio io? Io telefono in bandino. Te faccio vedere io, brutto italiano.
1: Gianni,
0: come si chiamava la squadra che deve giocare con noi contro la prossima volta? Dimmi, Gianni Gattone, the next time. Quando è
1: il
0: che
1: Betis
0: dobbiamo?
1: Dovevano giocare
0: con te faccio vedere Lukaku, ti faccio.
1: Ha chiamato il presidente,
0: sì.
1: Dopo una giornata nemmeno passata, 24 ore neanche, è arrivata la notizia. Hanno sospeso la squalifica.
0: Cosa mai avvenuta in questo pianeta?
1: Squalifica sospesa, in definitiva, significa che se da oggi a un anno quel giocatore ricommette lo stesso tipo di fallo, allora scatterà automaticamente la squalifica.
0: Certo, è un nuovo regolamento.
1: Però la partita successiva giocata.
0: Ha perso 4-1.
1: Hanno perso 4-1.
0: Mannaggia, ma allora non era lui il giocatore più forte che ci avevamo. Non abbiamo un cazzo di nessuno in questa squadra di merda. Vaffanculo. E tutto quello in bandino. Vai, non ci vengo più. Io ti faccio perdere posto di lavoro. Poi te lo dico, perché in bandino è molto sospetto.
1: Bandino.
0: Tu lo sai in bandino che

0: attenzione, vi faccio ascoltare una canzone. Questa canzone qui è un grande classico rielaborato. È come quando diventi saggio, diventi anziano, ma sei ancora molto molto affascinante. Un po' come noi, eh?
1: È un infatti.

0: Gianni Gattone, questo cantante gli dobbiamo dare cartellino verde, perché se quando uno è cattivo gli do cartellino rosh, allora qua gli dobbiamo dare cartellino verde, perché è bravo, molto molto bravo. Come si chiama questo cantante?
1: Tu te lo... Falogun.
0: Keep on
1: chi
0: moving.
1: Non lo conosce è un Falogun.
0: Keep on moving, non...
1: Keep on moving erano dei Soul to Soul.
0: Allora, nel 1989 esce questo disco, in radio comincia a girare questa canzone qui, questo pezzo gira, lo intercetto per caso. Allora io ero un pischiello, cioè voglio dire, ero davvero uno, ero uno da cartellino rosso, posso dire,
1: ero un balogun.
0: Intercetto questo pezzo e me ne innamoro e compro il disco che conservo tuttora con molta cura. I dischi che ho comprato quando ero giovane adesso bisogna trattarli con molta, un po' come gli anziani, bisogna trattarli con molta,
1: con i guanti bianchi,
0: esatto. E vanno trattati.
1: Io ce l'ho all'interno di una cassetta, una musicassetta, sì, del nostro amico Tony Zampa.
0: Non è la stessa cosa.
1: Invece
0: suona
1: ancora
0: rosso.
1: Divinamente
0: tu sei come un bandino, tu mi fai perdere 4-1. Che poi la cosa che mi lascia perplesso di tutta questa faccenda qui è che quando loro si sono sentiti, no, io mi immagino la conversazione, ma davvero, cioè, guarda, non me lo, cioè, è l'unico che ci abbiamo buono, fammelo giocare, no? Cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare? Ma guarda, Donald, non possiamo fare nulla, guarda che secondo me tu qualcosa puoi fare, secondo me potresti per esempio
1: sospendere
0: la squalifica, come voglio dire. E lui gli dice: ma guarda, non si può, fidati, c'è una cosa
1: che non è mai accaduto.
0: Cioè, tu devi capire, Donald, che è una cosa che non è mai accaduta nella storia del calcio, ma nella storia moderna, ma neanche quando l'hanno inventato, cioè che giocavano con la palla di pietra, cioè non succedeva, non esiste.
1: Il buon Trump ha messo sul tavolo un Kalashnikov, no, e gli ha detto: sicuro?
0: Sì, beato te, ha messo sul tavolo dei soldi. E allora lì ha detto, Infantino gli ha detto: ma sì, dai,
1: forse possiamo fare qualcosa.
0: E poi
1: lo va a vedere.
0: Esatto. E poi chi vuoi che se ne accorga? Perché questa sarà stata la chiusa di quella conversazione avvenuta in una stanza piena di denaro. Beati loro.
1: Il peggio è arrivato in seguito.
0: Sì.
1: È un giocatore inglese, per lo stesso fallo è stato ammonito, gli è scattata la squalifica. La federazione inglese ha provato a fare reclamo.
0: Certo.
1: Che cosa hanno fatto?
0: Hanno confermato.
1: E hanno aumentato la squalifica di un'altra giornata.
0: È perché dovevano. Perché lì c'era da recuperare quella di Balogun. Cioè, scusami. Lì se ne avanzava una.
1: No, perché ipoteticamente in semifinale avrebbe dovuto incontrare l'Argentina, l'Inghilterra.
0: Certo.
1: Ipoteticamente.
0: Sembrerebbe, amiche, confermatemelo voi, perché voi secondo me state seguendo un po' meglio questi mondiali.
1: Sì, sicuramente, io sto seguendo Wimbledon.
0: Sembrerebbe che l'Argentina sia un pelino aiutata, spinta
1: leggerissimamente.
0: Tipo, c'è stato un fallo di mano con il Marocco, hanno giocato, se non sbaglio, e c'è stato un gol viziato da un tocco di mano. Sembrerebbe che il VAR non se ne sia accorto. Probabilmente c'era Rocchi che faceva i segni, masso, pietra, rete, forbici, TikTok, cose del genere. Vabbè, allora posso dire che non è più credibile. Cioè, non è più credibile.
1: Assolutamente.
0: Cioè, mi guardo intorno e nulla sembra essere più reale. Cioè,
1: io
0: tutto
1: dopo quello che ho visto l'ultima volta ho detto: vabbè.
0: Tipo seguo
1: Wimbledon.
0: Sì, tipo quale? Qual è l'ultima cosa che hai visto?
1: Tipo Messi, che ne sta combinando di tutti i colori, non viene mai ammonito.
0: Vabbè, ma Messi. Ma perché vedi? Perché lui è.
1: Addirittura la prima partita doveva essere espulso.
0: Però sai perché?
1: Addirittura.
0: Perché lui sta giocando in America in questo momento, e quindi probabilmente è un intoccabile, capito? Cioè, capisci,
1: lui,
0: io.
1: Lui è il pupo di Infantino.
0: Il pupetto. Sì.
1: Il pupetto.
0: E poi è piccolino, fa anche. Poi lo chiamano la pulce.
1: C'è in giro un reel con Infantino che dà la pappa a un piccolo Messi con la maglia dell'Argentina.
0: Insomma, è brutto perché quello che sta succedendo, cioè quello che sta succedendo lì, a volte ti capita anche nella vita di tutti i giorni, no?
1: Nella vita reale.
0: Esatto. E tu dici: ma allora non è solo qui, è tutto il mondo che è così. Ma allora la parte buona dov'è?
1: Dov'è
0: la parte buona? amici,
1: la parte buona è nella musica.
0: Sicuramente non è qui. Sicuramente non è qui. Ci ascoltiamo un altro grande classico. La riconoscete? Yeah! Questa era da disco. Ti mettevi lì in mezzo alla pista e muovevi i piedini da una parte e dall'altra.

era il 1981. Questa era Rapture, amici dei Blondie. Questo, pensate, è il primo brano con parti vocali rappate ad andare al numero uno della classifica di Billboard, ed è anche, pensate, il primo video ad essere rap, ad essere stato trasmesso da MTV in quegli anni. Questa canzone qui, tra le altre cose, Gianni, sai cosa mi ricorda tanto, ma proprio tanto tanto tanto, una cosa del genere, una cosa che è molto simile in alcuni passaggi. A me poi piace molto questa canzone. Ci ascoltiamo un pezzettino, amici. Forza, scendete dalla macchina.

0: Basta dai, altrimenti non ne usciamo più. Bella, bella canzone. Non ne usciamo più. Siamo di nuovo qui, amici. Siamo tornati qui.
1: Dobbiamo dare anche una triste notizia di questa settimana.
0: Vai,
1: dalla è venuto a mancare Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler.
1: E anche lei ha fatto un classico.
0: Un classicone. Dopo lo ci chiudiamo. Ancora. Facciamo che ci chiudiamo la puntata. Allora, siccome fa molto caldo, amici, noi siamo qui anche per fare divulgazione. Anzi, noi siamo qui prima di tutto, per fare divulgazione
1: scientifica.
0: Beh, certo, lo do, che so, è come dire questa mattina c'era il sole. Perché
1: fondamentalmente quando eravamo piccoli i nostri genitori ci dicevano: cazzo, tu sei uno scienziato.
0: Oppure quando, che so, facevi un'affermazione al bar dopo 5 Campari,
1: eccolo scienziato.
0: Signore e signori, ecco,
1: noi siamo
0: a voi
1: degli scienziati.
0: Ecco a voi i due scienziati. Come direbbe il buon Renato Gattone, tra le altre cose che salutiamo. A proposito dei saluti, non abbiamo messo i saluti iniziali. Alessandra, Leonardo, Tiziana, insomma tutta quella gente lì. Tiziana è una collega di Alessandra e ci ascoltano insieme di solito durante la pausa.
1: Dopo 5 minuti
0: è Danny, anche Danny. Ciao Danny, scusa, non lo sapevo. Vuoi cartellino rosso, Danny? E non farmi arrabbiare, perché sennò davvero stasera finisce male, porco cane.
1: Era
0: elettrizzato e mo mi stai davvero, mamma mia. Va bene, allora volevo di cosa stavamo parlando? Del fatto che noi siamo degli scienziati, noi siamo scienziati e siamo chiamati questa sera a raccontarvi. Ma come si usa l'aria condizionata in macchina? Perché voi siete in macchina, no? E davvero, certe volte non ti torna su come dovrebbe essere usata questo fantomatico attrezzo che hai, no? Alzi,
1: questo coso che eroga aria fredda.
0: Esatto, alzi, abbassi, poi rialzi, poi, che so, si appannano tutti i vetri. E poi fa troppo freddo e poi ti apri il finestrino perché praticamente tutto è tutto appannato, l'umidità, insomma succedono delle cose. Succedono dei pinguini che non solo sono in macchina, sono anche al di fuori dell'abitacolo. Prima di raccontarvi questa cosa qui, amici, voi state aspettando, io lo so, ce l'ho anche questa sera. Aldo Lachivala. Allora, Aldo Lachivala chi è? È un artista che mi è entrato nel cuore. Mi è entrato nel cuore. È uno che la musica non solo la sente,
1: ce l'ha nel sangue.
0: Lui se la fa e se la canta e se la sente pure, secondo me.
1: Allora, se la canta, se la suona e se l'applaude.
0: Esatto. Allora, la settimana scorsa abbiamo ascoltato Cia. Che praticamente
1: che non era
0: il ballo del cia-cia, ecco, no, era un saluto. È un cantautore napoletano. Questa sera vi presento invece a Borzanova. Cos'è?
1: Non
0: è la bossa nova, attenzione.
1: Diciamolo.
0: Il pezzo è una bossa nova, possiamo dire. Però ascoltiamola e fatevi i vostri.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno durante un litigio glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa, una borsa nuova, a borsa nuova,
1: a borsa nuova.

non ne poteva più. Doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta a chiette mezzo mercato. Passandomi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia. Da tempo la cercavo. A Bolzano.

lavorava presso un personaggio di rilievo, faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata, a lei si era affezionato, era perfetta, ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi.

0: Che sound!
1: Ma io dico, ma dove trovate questi pezzi qui? In tutto il mondo, sappiatelo.
0: Non troverete mai.
1: No, lasciami precisare questo concetto che è molto importante. In questo momento qui, in tutto il mondo, solo voi state ascoltando questa roba qui. Capisci?
0: Che non l'ascolta neanche lui, voglio dire.
1: Capisci a me.
0: Amico, lui l'ha registrata e è rimasta lì.
1: Voglio dire. Allora, torniamo. Aldo La, chi va là? Il nome, voglio Aldo dire. La, Aldo La, Aldo La, con l'accento sulla
0: Aldo. Chi va?
1: Aldo La, non Alto La, Aldo La, chi va là?
0: Aldo,
1: per chi fosse interessato a recuperare i suoi fantastici successi. Tra questa e Cia-Cia-Cia non so quale mi piace di più, devo fare un ascolto più approfondito e attento per decidere quale è la mia preferita, ma Cia-Cia-Cia forse vince di un pelino, forse,
0: sì.
1: Credo, sì, secondo me sì. Dunque, allora, la guida definitiva per l'aria condizionata, viaggi in vista o semplicemente bloccati nel traffico della città? Sapevi che probabilmente stai usando l'aria condizionata della macchina nel modo sbagliato? La maggior parte di noi lascia le stesse identiche impostazioni per tutto l'anno. Eppure, cari amici, alternare correttamente l'aria esterna e il ricircolo può svoltarti il viaggio, rendendo l'abitacolo più fresco, pulito e decisamente più confortevole. Lo sapevate? Lo sapevate? Eccoci qui, eccoci qui. Allora, consigli per l'estate. Cosa dovete fare d'estate? D'estate dovete usare, ad esempio, il ricircolo più l'aria condizionata. Quindi, non, quando dico ricircolo, attenzione, dovete non permettere all'aria esterna di entrare all'interno dell'abitacolo. Quindi dovete pigiare quel pulsantino lì che ha quella sorta di U ruotata di 90 gradi. Esatto, quella freccetta che fa inversione. Ecco, per intenderci. Cara amica, ti avevo messo in difficoltà, ma questa freccetta che fa zoom indietro ti ha... Questo, ho detto una cosa, non è vero che sono un sessista, perché conosco degli uomini che non sanno che il ricircolo è quella roba lì. Vabbè, comunque andiamo avanti. Quindi quando siete d'estate, che insomma fa caldo, siete in giro con la macchina, ricircolo più aria condizionata, raffredda l'abitacolo più rapidamente. Perché? Perché naturalmente se lasciate entrare l'aria calda da fuori, ecco qui che il gioco è fatto. E tu mi dirai, caro amico, cara amica, bella roba. Questo è proprio uno che non lo sa proprio. Io non sapevo il cartellino, ma tu proprio non sai le cose. D'inverno invece è aria esterna più sbrinatore. Aiuta a ridurre l'appannamento. Questo pochi di voi lo sapevano, eh? Quindi aria esterna, quindi togliere, disabilitare la freccetta che fa che va avanti, poi torna indietro. Dico bene, Gianni Gattone? Ok. Aria esterna più sbrinatore. Lo sbrinatore, avete presente lo sbrinatore? Gianni Gattone, descrivimi il pulsante dello sbrinatore, forza. Per quelli che non hanno lo sbrinatore, dai, lo sbrinatore.
0: Quello che c'ha quella sorta di quadro con tutte le linee orizzontali.
1: Bravo, quello lì, proprio quello. Questo era proprio la cartellina rossa, amico mio. Allora, vabbè, tu sei proprio un imbandino. Quando c'è pioggia, invece, cosa fate quando c'è pioggia? Cosa fai quando c'è pioggia? Non esco con la macchina, non me lo dire. Cioè, conosco persone che non escono con la macchina per paura di grandine. Quando c'è pioggia, aria esterna più aria condizionata. Mantiene tutto l'impianto pulito durante il raffreddamento. I finestrini, scusate, non l'impianto, i finestrini. Mantiene freschi i finestrini in maniera tale che non vi aiuta nell'antiappannaggio del... si dice appannaggio?
0: Appannamento.
1: Appannamento
0: è un'altra cosa.
1: Appannaggio di... Beh, certo, sì, hai ragione. Vabbè.

0: naturalmente tenere chiusi i finestrini. In autostrada, aria esterna. A meno che non sia d'estate, allora si riapplica la regola di sopra.
1: Ricircolo
0: più aria condizionata. Cioè, attenzione, perché lo schemino. State facendo lo schemino? Cioè, sto parlando a bambera. State facendo lo schemino, maledizione. Poi, cattivi odori. Allora, se i cattivi odori, attenzione perché questa è molto importante. Se i cattivi odori provengono dall'esterno, ricircolo temporaneo. Se i cattivi odori provengono dall'interno, amici, aprite i finestrini, scendete dalla macchina, cosa non lo so, però insomma, allontanatevi dalla fonte, perché
1: andiamo il disco.

0: Best of You, insomma, lasciati trasportare dalla dolcezza dei ricordi di te, insomma, una canzone che anche solo la musica ti lascia capire che insomma ti trasporta in un mondo,
1: vogliamo dire di chi era la musica?
0: Di ricordi, vai.

0: Questa era True degli Spandau Ballet.
1: Eh sì, come dice uno che
0: un nostro amico che
1: quando mixa. Allora, un altro argomento della serata che mi piaceva parlare con voi. Qualche giorno fa stavo navigando nei meandri di Instagram, mi sono imbattuto in un post dove praticamente c'è questo ragazzo qui che fa una sorta di non direi di classifica, però insomma fa una lista di cartoni della Disney dove praticamente è una lista molto lunga. Ecco, allora per esempio, allora, partiamo da qui, perché non è tanto la lista quanto come la dice. Allora io ve la listo così: alla ricerca di Nemo, la mamma è morta. Bambi, la mamma è morta. La sirenetta, la mamma è morta. Up, la moglie è morta. Il re leone, il papà è morto. Onward, il papà è morto. Il viaggio di Arlo, il papà è morto. Tarzan, i genitori sono morti. Lilo e Stitch, i genitori sono morti. Frozen, i genitori sono morti. Big Hero 6, i genitori sono morti. E poi muore anche il fratello. Coco, sono tutti morti. Allora, questa è come la dico io, no? Adesso vi faccio sentire come la dice.
0: Come la dice lui.
1: Aspetta, perché siamo ancora qui, siamo su diversi canali dove praticamente la musica, i fatti, le storie, tutto si intreccia. Allora vi faccio ascoltare come lo recupero e vi faccio ascoltare come la dice lui. Allora, dove sei? Allora, via, eccoti qua, via.
2: La moglie è morta, il papà è morto, il papà è morto, il papà è morto, i genitori sono morti, i genitori sono morti, i genitori sono morti, i genitori sono morti, i genitori sono morti. E poi muore anche il fratello, sono tutti morti.
1: Sono tutti morti, naturalmente. È Coco, no? Ma mi ha fatto talmente ridere questa cosa. Volevo condividere con voi. Dai, ci ascoltiamo una canzone un po' più viva, eh?

0: è una bella canzone, eh? Una canzone che facilmente vi rimane in testa per via, insomma, delle chitarre e delle tastiere e soprattutto della voce di Jeff Golub. Allora, abbiamo finito. Mi manchi già, Gianni Gattone, mi mancate già, amici, mi mancherà questa postazione, mi mancheranno.
1: Balogun,
0: mannaggia Balogun, che non pensavo che ero forte, invece veramente uno che. Adesso quasi quasi gli faccio la carta, gli strappo la carta verde, lo caccio fuori, lo mando in esilio, lo mando, non lo posso dire dove lo mando perché sennò poi dicono che sono non sono bravo, invece sono bravo a fare le guerre, sono bravo a fare tutte le cose, scangiare le bombe, che ci vuole, basta il primo pulsante e poi quello parte, boom boom. Allora niente, vi salutiamo, però come vi abbiamo anticipato, questa volta vi lasciamo con una canzone di Bonnie Tyler che, ahimè, è venuta a mancare questa settimana. Un altro simbolo, un altro pezzettino di questo grandissimo puzzle, di questa foto della grande musica di cui, insomma, tutti siamo figli, è venuta a mancare Gianni Gattone. Non saprei descrivere meglio quello che sta accadendo e che, insomma, più passa il tempo più, insomma, più peggiora, no? E rimarremo ultimi. Allora, detto questo, era riferito al concerto di Ultimo, dove praticamente, allora posso dire, allora, non bella la musica dal vivo, lo sapete, io amo la musica dal vivo, io sono per la musica dal vivo, ma una cosa voglio dire, solo una cosa: non lasciatevi ingannare dai numeri. Quei poveretti sono stati trattati come degli animali. Hanno visto un concerto da dietro dei bagni chimici, gli schermi non funzionavano e per tornare a casa è stato un delirio. Molti hanno dato la colpa all'organizzazione, molti l'hanno data alle persone che non rispettavano le regole, ma una cosa c'è di vero: cazzo, eravate troppi, punto.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 24 minuti.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Magic, the power of new generation of house music.
8: Bentornati qua nella mia House Nation, grazie a RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana, e soprattutto grazie alla prima rete nazionale delle onde medie che sta per presentarvi la nuova playlist di Magic, the power of new generation of house music. La nuova playlist che è la numero 95 di questa seconda edizione. Siamo per diventare centenari, insomma. Playlist 95, pronti per scoprire le novità, come sempre ricca di emozioni, di suoni e di fusione tra il nuovo suono della house e il suono dell'era post disco, che in questo periodo la sta facendo abbastanza la padrona, con campionamenti sempre ricorrenti e che richiamano gli anni 80 soprattutto. È il caso anche del nostro First in Playlist, che richiama una formazione di grande successo dei primi anni 80, cioè i Tears for Fears, che trovarono il grande impatto nelle hit grazie al loro secondo album, quello dell'85, Songs from the Big Chair, canzoni da spiaggia in poche parole. Grazie a questo pezzo qua, Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears 1995, Everybody Wants to Rule the World in versione Magic.

Rolando Zabal e Carl Smith, i due Tears for Fears. Everybody wants to roll the world. In apertura Magic nella playlist numero 95. Fari Ultra.

Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore come questo. Stephanie Mills, 1980. Donna Halle invece girava nel 1986 con questo pezzo qua, Serials. L'ha ripreso in maniera straordinaria Michael Gray. Magic, The Power, New Generation of House Music, Playlist 95, Donna Halle, Serials, Michael Gray Remix.

0: grande Michael Gray, numero uno assoluto al momento della scena house. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, Dan Allen, Serious. Penso che chiude la prima parte della nostra playlist di oggi, la numero 95 per Magic, The Power of New Generation of House Music, qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC, Media Radio Castellana e la prima rete nazionale on the media. Siamo con voi tra poco con il nuovo prodotto Groove Culture.
1: Magic, The Power of New Generation of House Music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: Bentornati a Magic, the power of new generation of house music, playlist 95. Numero 95, qua su RDE Power Radio, It's Good For You, MRC Media Radio Castellana, la prima rete nazionale onde medie. Onde medie, ma anche modulazione di frequenza per It's Good For You, Up and New Technology. Seconda parte della nostra playlist la apriamo con il nuovo etichettato Groove Culture, un collettivo che si chiama Harlem Hustler. È un pezzo bellissimo, si chiama You Can Do It, lo canta Orlando.

Alan Mansler, You Can Do It, il nuovo di Greg Colton che sta preparando il ritorno di Mickey Moore and DT e Angelo Johnson, un pezzo incredibile, lo sentiamo nelle prossime playlist. Whitney Houston.

Bill, Whitney Houston, un pezzo scritto da Alicia Keys nel 2009, faceva parte, se non vado errato, di quello che è stato l'ultimo album di Whitney Houston prima della sua scomparsa, I Look to You.

Michael Gray è un genio. Questo è un pezzo di Ron Carroll uscito non tanto tempo fa, Something Beautiful. Lui l'ha trasformato così. Come l'ho definito nella scorsa playlist, è un pezzone. Ron Carroll, Something Beautiful, Michael Gray Mix.

HPV in Underground Disco Party, campionamento famosissimo, esattamente come questo di Louis Fane, Love Deluxe, Here Come the Sound Again, 1979.

Louis Fenn, Stella con il campionamento di Love Deluxe. Chiudiamo con uno dei pezzi a settimana, Sam Carlson and Magnolia, Sweet Love, Birdie Remix.

0: Questa era la playlist numero 95 di Magic, The Power of New Generation of House Music. L'abbiamo trasmessa e raccontata qua su RDE Power Radio is good for you, MRC, Media Radio Castellana, la prima rete nazionale in onde medie, ma anche in modulazione in frequenza, up e new technology. Grazie come sempre per essere stati con me in questo viaggio attraverso la musica house nella mia House Nation. Alla prossima!
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, buonasera, bentornati a una nuova puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao Bruno.
0: Come va? Tutto bene?
1: Sì, va bene, va bene.
0: Non dire che è caldo perché si sta benissimo.
1: No, è inutile.
0: Bene, chi abbiamo stasera?
1: Oggi abbiamo con noi un'altra volta Futo André.
0: Buonasera André, benvenuto.
2: Buonasera,
1: ciao André,
2: grazie,
1: ciao.
2: Grazie.
0: Bentornato direi.
1: André è già stato qui con noi, il nostro ascoltatore, ricordo che nel nostro podcast possono riascoltare le due interviste precedenti, la numero 13 e la numero 56. Questa sera siamo con André, che come al solito leggo una breve biografia. Nasce nella Repubblica dell'Angola e qui in Italia dall'89. Nel 96 fu eletto presidente dell'Associazione degli Angolani residenti in Italia, della quale ne è tuttora presidente onorario. Durante le ricerche intraprese in Africa sulle vere origini della fine dei tempi, nel 2007 fu incaricato a David Vabeladio Pai, presidente del Centre d'Écriture Negro Africain, spero di averlo detto bene, quale rappresentante della sacra scrittura negro africana in Italia. Dal 2007 organizza e partecipa a varie conferenze in Italia e in Germania, parlando dei tre quarti della sapienza dell'origine che introdurrà l'umanità fin dall'inizio del terzo millennio alla nuova era. È stato uno dei fondatori del giornale Esperanza. Attualmente vive con i figli. Ecco André, le altre due puntate abbiamo parlato un po' in generale del primo libro, che era La chiave di volta. Ecco, io ti chiederei adesso di fare un breve riassunto, così intanto i nostri ascoltatori si ricordano.
2: Grazie mille, grazie a Claudio, grazie a Bruno, grazie ai nostri ascoltatori. Evidentemente, per fare un riassunto del primo libro, occorre dire che nella Bibbia c'è un aspetto molto importante che dobbiamo tenere in considerazione, che è definito testamento. Il testamento, dal punto di vista del diritto privato, è quel documento che chiunque può scrivere avendo la maggiore età, per poter indicare, per poter definire coloro i quali erediteranno i suoi beni nel momento in cui lui non ci sarà più. Ma perché allora l'Antico e il Nuovo Testamento si definiscono tali? E quindi nel primo libro ho tenuto in considerazione la sapienza che Gesù Cristo custodiva nelle sue parabole, la stessa sapienza che, guardate caso, Leonardo da Vinci custodiva nelle sue opere. E quindi l'interrogativo che nasce, tenendo in considerazione il percorso di Leonardo da Vinci, che nacque il 15 aprile 1452, cioè 52, ed è deceduto il 2 maggio, cioè 25 1519, chi siamo noi umani? Proprio in considerazione del fatto che Leonardo nelle sue opere, tenendo in considerazione quel quattro numero, cioè 5225, custodiva questa sapienza nelle sue opere. E durante la nostra infanzia a noi ci dicevano che Simon Kimbangu è lo Spirito Santo promesso dal Figlio di Dio che ci avrebbe svelato la sapienza che avrebbe introdotto l'umanità nella fine dei tempi, la sapienza custodita nella Bibbia. Io sinceramente non credevo, perché nella mia infanzia, nella mia adolescenza, sentirmi dire che Simon Kimbangu, che nacque il 12 settembre 1887 e che è morto il 12 ottobre 1951, ci avrebbe svelato la sapienza, la consideravo come, scusate il termine, una follia. E invece, arrivando in Italia, Simon Kimbangu mi ha consacrato nel sogno per poter svelare la sapienza custodita nella Bibbia, la stessa che gli egizi nascondevano agli altri popoli che venivano in Egitto, la stessa di cui parlavano i Maya. Quindi, in breve, questa è la sapienza di cui tratto, sia nel primo, che approfondisco di più nella seconda opera.

0: la seconda opera che uscirà fra poco, penso al mese prossimo, tratta di due argomenti che sono molto particolari, molto importanti. Il primo è il terzo segreto di Fatima.
1: Sì.
0: Spiega, Andrea, che cosa sviluppi.
1: Dunque, il terzo segreto di Fatima è quello segreto custodito tra le mura del Vaticano, è che non è ancora stato svelato, perché noi sappiamo che nel 1917, dal mese di maggio fino al mese di ottobre, i tre pastorelli in Portogallo, cioè praticamente a Fatima, c'erano Giacinta, Lucia e Francesco che pascolavano. Naturalmente, a un certo punto appare questa donna che loro non avevano mai vista, e a un certo punto gli trasmette i segreti relativi alla fine dei nostri tempi. Evidentemente gli altri segreti sono stati divulgati dal Vaticano, però il terzo segreto di Fatima non è mai stato sviluppato. Per dare un'idea di che cosa si tratta quando parliamo del terzo segreto, tengo in considerazione un salmo, il Salmo 82, nel quale l'autore dice a Dio, cioè si rivolge a Dio dicendogli: Dio, non darti muto, non nasconderti, rivelati, manifestati. Ecco che l'autore del Salmo prende in considerazione l'incubo, tra virgolette, della nostra vita in quanto umani, ovvero la morte. E se noi siamo creati da Dio, ecco che il salmista sta dicendo a Dio che, tenendo in considerazione il nostro pianto, il nostro dolore che culmina con la morte, si rivolge a Dio affinché Dio possa manifestarsi. Ebbene, il 25 maggio 1916 il Figlio di Dio si è reincarnato in Africa, rispondendo sia al salmista sia a ognuno di noi. E questo è il terzo segreto di Fatima, che introdurrà l'umanità nella fine dei tempi, ovvero che in quanto umani avremo la consapevolezza del fatto che la morte, dopo essere stata vinta dal Figlio di Dio nella sua resurrezione, è stata vinta ulteriormente nella sua reincarnazione.
0: Infatti il secondo titolo del libro è La reincarnazione di Gesù Cristo e la sapienza da lui promessa. Questa sarebbe la seconda parte del titolo.
1: Sì.
0: Un po' l'hai accennato, ma penso che valga la pena di parlarne di più.

0: Sì, per quanto riguarda la reincarnazione di Gesù Cristo, quando il Papa, il compianto Papa Benedetto XVI, che se n'è andato, nel primo viaggio che lui fece in Africa, a Yaoundé, si rivolge a noi africani dicendo queste parole: la presenza del Figlio di Dio continua a manifestarsi nella profondità della terra del vostro continente. Il Figlio di Dio è venuto per l'umanità, però in particolar modo è venuto per voi africani, siate fieri. Una volta rientrato in Italia, Don Verzé, personaggio importante del mondo cattolico, anche lui non è più con noi, ha scritto una lettera al Corriere della Sera, possiamo consultarla su Google, la vedremo, nella quale dice: perché la Chiesa sta perdendo l'umanità? Perché la Chiesa non parla della reincarnazione del Verbo? Sappiamo che la salvezza di tutta l'umanità verrà dagli africani. Quindi, per quanto riguarda la sapienza, ed è questo il secondo titolo, a un certo punto nel suo percorso di vita, il Figlio di Dio si rivolse a noi in quanto umani, a noi che riteniamo che la sua divinità fu proclamata nel Concilio di Nicea, questo lo dice Dan Brown nel Codice da Vinci, a loro che ritengono che in realtà il Figlio di Dio non lo è affatto, perché è umano come tutti noi, è mortale come tutti noi. Costantino ha voluto fortemente che fosse divinizzato. Il Figlio di Dio, rivolgendosi a loro e a noi, disse queste parole: in quel tempo ti benedico, Padre, Signore dei cieli e della terra, perché tu hai tenuto nascosta questa sapienza agli intelligenti e ai sapienti e l'hai rivelata ai piccoli, perché così è piaciuto a te. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e colui al quale il Figlio la vuole rivelare. Quindi la sapienza con la quale fummo creati è quella dei 5 panni e dei 2 pesci del quale parlo nella seconda parte del libro.
1: Sì, infatti in questi 2 libri girano questi 2 numeri, il 5 e il 2, che tu metti sulla croce in tantissime maniere, li giri, li ribalti, li rimetti, eccetera. Questo 5 e 2 hanno un significato particolare come numeri, al di là di quello che ha detto Gesù, o è proprio Gesù che ha detto 2 e 5 per voler intendere la croce, che io la chiamo croce numerata?
0: Dunque, i 2 numeri, 5 e 2, sono i numeri della creazione che noi troviamo in quanto numeri umani. Siccome Dio ha stabilito di poter creare l'uomo a sua immagine, il 5 e il 2 sono innanzitutto i numeri di Dio che si riflettono nell'uomo, che si riflettono nella natura animale, che si riflettono nella natura vegetale. Quando Dio chiama Abramo per fare l'alleanza con lui, quando chiama Giacobbe per fare l'alleanza con lui, quando chiama Mosè per fare l'alleanza con lui, tutti quanti tengono in considerazione il linguaggio matematico che culmina con il numero 5. Faccio un esempio. Dio chiama Mosè per poter fare l'altare degli olocausti. Nell'altare degli olocausti, Mosè ci dice: Mosè fece la base dell'altare degli olocausti, che era lungo 5 cubiti e largo 5 cubiti. Cioè, praticamente, nonostante non ci sia la presenza del numero 2, noi sappiamo che Mosè ci dice che la base era quadrata, e noi, per stabilire la forma del quadrato dal punto di vista della sua superficie, facciamo la moltiplicazione della lunghezza per la larghezza. Ecco che il 5 moltiplicato 5 ci dà 25. Cioè, gli stessi numeri appaiono nella natura umana: 2 mani, in ognuno delle mani 5 dita, 2 piedi, in ognuno dei piedi 5 dita, un piede specolare all'altro e una mano specolare all'altro, ed è questo il disegno divino che si trova in ognuno di noi e nella natura vegetale e animale.
1: Un altro, ne abbiamo parlato tante volte anche di questo, e la simmetria, l'hai ricordato a te, la natura è simmetrica. Un'altra cosa è questo Fibonacci, ogni tanto salta fuori, anche con Egidio l'abbiamo sentito poco tempo fa. Cosa c'entra Fibonacci in tutta la tua storia?
0: Ma Fibonacci ci presenta un ordine numerico in cui lui inizia con l'1, poi va con il 2 e fa la somma di 1 e ogni numero sommato a quell'altro, ogni numero sommato a quell'altro. Alla fine trova il fatto che esiste un ordine numerico che si manifesta nella creazione, in tutto il creato, e esiste un concetto simmetrico che questi numeri presentano sempre. Ma perché questi numeri presentano il concetto simmetrico? Il concetto simmetrico noi lo troviamo innanzitutto in Dio, perché Dio, quando stabilisce di poter creare l'uomo a propria immagine, che cosa dice? Dio dice: creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi, se noi per esempio facciamo 1 più 2 ci dà 3, il 3 più 2 ecco che ci dà 5. Il numero 3 che intervalla è il 2 e il 5 fin dall'inizio è il numero dell'ordine divino che stabilisce, tra virgolette, la simmetria tra il 2 e il 5 in quello che noi definiamo come l'ordine trinitario dato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.

0: Ok, molto bene. Facciamo sempre dei ripassi, delle congiunzioni in tutto. Però io, Andrea, se mi permetti, visto che io sono quello sempre delle domande che non c'entrano niente, no? Ovvero che sembra non c'entrino niente, ma in definitiva poi io vado dietro alle mie idee e cerco di unirle alle tue per vedere se ci salta fuori qualcosa di buono. Allora, io leggevo delle cose da scritti un po' antichi, così, sui Catari. Mai sentito parlare dei Catari?
1: Parliamone,
0: infatti io proprio perché adesso innanzitutto ti dico perché mi è nata questa domanda da fare a te, ok? Mm-hmm. Perché non è che le cose sono a caso, la faccio a te perché mi è venuto proprio in quel momento in cui stavo leggendo queste cose, mi sei venuto in mente tu e mi è venuto in mente tutto quello che normalmente qua in questa trasmissione tu ci spieghi. Non racconti, ma spieghi, ok? Allora, dimmi tu, io che, perché ho congiunto a te? Perché tutte le due, sia le cose che dici tu, che in lontananza anche le cose dei Catari, sono secondo me molto simili. Fanno capo a questa, diciamo, non religione, ma a questo modo di intendere la spiritualità, ok? Che ovviamente il Vaticano o comunque le religioni che relegano non prendono molto sul serio o tentano di tenere tappato, ok? Mm-hmm. Ok, benissimo. Allora io ti chiedo, come mai quando leggevo queste cose mi sei venuto in mente tu?
1: C'è un aspetto importante che accomuna tutte queste civiltà del passato, i Maya, gli induisti, anche i templari. Teniamo per esempio in considerazione i Maya che ci davano dei numeri per capire quello che i Catari, poi i templari, nascondevano. Per esempio, i Maya ci dicevano che nell'ordine divino e quindi nell'ordine della Terra vi sono 5 ere cosmiche. Ogni era cosmica è costituita da 5.125 anni. Ma che cos'è un'era cosmica? È praticamente il movimento che il Sole compie intorno alla Via Lattea fino a quando l'asse del Sole coincide con quello della Via Lattea. Sono passati 5.125 anni. Perché parlo dei Maya? Perché qui siamo nell'ambito numerico e quindi se noi andiamo a moltiplicare 5 per 5.125 otteniamo il numero 25.625. Quindi gli stessi numeri che troviamo nell'Arca dell'Alleanza, ovvero, scusami, nel volume dell'Arca dell'Alleanza Dio dice a Mosè: costruiscimi l'arca, però le dimensioni te le ho detto io. 2,5 di lunghezza, 1,5 di larghezza e 1,5 di altezza. Se facciamo 2,5 per 1,5 per 1,5 per trovare il volume, noi troviamo 5.625. Ovvero 25.625 sono i numeri dei 5 ere cosmiche dei Mai. 5.625, scriveteli su un foglio, è praticamente il volume dell'Arca dell'Alleanza.
0: Molto bene. E io adesso chiudo dicendo, allora, con questo, provandolo numericamente, ok, perché i numeri, sai, noi generalmente li usiamo per contare, per controllare o analizzare, ma in definitiva non ne facciamo l'uso vero che dovrebbe esserne fatto, no? Convieni con me su questo, no?
1: Sì.
0: Ok, benissimo. Allora, tutto questo che tu hai rappresentato perfettamente in numeri, possiamo dire che conferma che la conoscenza, ok, è una sola. Cioè le regole e la conoscenza delle regole è una sola. E poi dopo, per svariati motivi che adesso non è il caso che stiamo ad aprire, ma è materiale per le prossime puntate, ok, è chiaro che e poi ci sono stati degli altri poteri che hanno fatto in modo di creare delle sovrastrutture in modo che la conoscenza non fosse così diretta e naturale, no?
1: Sì.
0: Convieni con me?
1: Convengo, sì.
0: Benissimo, io sono a posto, possiamo chiudere qui, è stato molto bello. No, vabbè, a parte gli scherzi. No, questo era perché sono partito dai catari proprio perché qui in questa trasmissione, allora, parliamo di templari, parliamo di energie, per cui abbiamo svariati autori che a inedite edizioni trattano degli argomenti che non sono assolutamente mainstream, no? E sono tutti congiunti. E questo discorso che ho appena fatto proprio è anche comprovabile qui da noi, perché sono tutti autori differenti, addirittura nel tuo caso di luoghi diversi, di culture diverse tra virgolette, e dicono le stesse cose, cioè percorrono le stesse strade. Questo ancora ad indicare che noi ovviamente siamo sotto una sola conoscenza, cioè dominati da delle regole che sono quelle per tutti, ok? Per cui questo ci tenevo a sottolinearlo e tu mi hai dato veramente una gran mano per farlo, ok? Sei d'accordo? Tutto bene? Tutto
1: sono
0: bene?
1: D'accordo, okay. Sono d'accordo.
0: Molto
1: sì.
0: Bene, molto bene. Allora diamo la parola al boss, perché insomma noi ci intromettiamo, portiamo via tempo al format, non volevamo disturbare.
2: No,
0: scusa,
2: no, ma io no, ma per questa volta direi che abbiamo già detto tutto, quindi. E tanto André tornerà, perché il libro sta uscendo, per cui non parla solo di terzo segreto di Fatima, di reincarnazione, parla di tante altre cose, come il primo libro, La chiave di volta, dalla Genesi alla fine dei tempi. Quindi di cose da raccontare.
0: Che poi io non so leggere, per cui mi affido semplicemente. Però ho qualcuno che legge per me e sta leggendo i tuoi libri. E mi sta dicendo ovviamente che sono libri pro, tra virgolette, cioè sono professionali, nel senso che chi compra i tuoi libri, chi si accosta ai tuoi libri, è perché comunque deve aver avuto un click, si deve essere avvicinato a qualcosa per cui vede una luce lontana e vuole sapere di più, perché tu entri molto, dico bene Claudio, no?
2: Sì, sì,
0: entri molto a fondo nelle cose, no? Anche perché tanto da poterti fare una domanda sui catari che non c'entra nelle tue argomentazioni, e ovviamente tu ti congiungi e addirittura, per cui questa cosa è molto importante, la volevo dire, perché accostare statevi a questo autore, ad André, perché la sa molto lunga, cioè se, come posso dire, potrebbe essere una canalizzazione, io ti vedo come un forte canalizzatore, e poi non so se non ti va bene posso cambiare definizione, poi ci mettiamo d'accordo se hai i soldi da spendere, Dio.
1: Me lo scrivo allora.
0: No, però sono le tue, sono canalizzazioni come quelle di molti altri, in generale l'arte, la scrittura, la cultura è tutta canalizzata, cioè la sapienza viene sempre da quella, da quel posto là, no? Lontano ma vicino.
1: Sì, sì. Io per esempio tratto di un argomento molto importante di cui parla anche Dan Brown nel Codice da Vinci, ovvero che nell'arte, soprattutto in quello che riguarda le fiabe, gli autori trattavano della natura umana del figlio di Dio. Lui dice che nell'ultima cena, per esempio, il figlio di Dio si trova con Maria Maddalena a destra, cioè la figura maschile da un lato e la figura femminile dall'altro. Invece, nelle fiabe, le fiabe sono praticamente quella letteratura nel quale veniamo introdotti nel percorso umano, per farci capire la natura umana dal suo punto di vista dei valori, e anche, perché no, dal suo punto di vista di quel male oscuro che nasce in noi, quel male con il quale conviviamo tutte le volte e che va combattuto nella trasmissione dei valori, nella trasmissione dell'educazione. Parlo per esempio di Biancaneve. Presti attenzione, Biancaneve è la storia che tutti quanti conosciamo, non sto a raccontarla tutta qui. È quella regina che manifesta il desiderio di avere una figlia bianca come la neve, dato che quando manifestò il desiderio stava nevicando, e rossa come il suo sangue perché si era punta. Però ogni volta che si presentava davanti allo specchio, lei era convinta che fosse la più bella del reame. Lo diceva due volte: specchio, specchietto delle mie brame, chi è la più bella del reame? Evidentemente lo specchio gli diceva quella che lei voleva sentirsi dire. A un certo punto però il tempo che imprime i segni sul nostro volto, lo specchio gli disse: no, guarda che Biancaneve è la più bella. Lei con tutte le furie volle eliminare a tutti i costi la Biancaneve che si rifugiò dai 7 nani. Ma perché lei si presenta davanti allo specchio e non davanti al suo marito re? È lei che lo dice, lo specchio dice la verità. E guarda caso, la natura speculare del 5 ci dà il 2, e la natura speculare del 2 ci dà il 5. Se sommiamo questi due numeri otteniamo il numero 7, che è quello dei 7 nani, che accolsero la Biancaneve nel suo percorso di fuga.
0: È certo che anche i 7 nani sono dei personaggi che scavano, hanno una miniera, lavorano tutto il giorno, sono dei personaggi particolari, ma andremo avanti su altre 2 ore di conversazione per vedere i segni. Però io direi che siamo arrivati alla fine del tempo. Questi argomenti segniamoceli, Claudio, che magari la prossima volta
2: ne parliamo, non parlo solo di Biancaneve nel libro, ne prende delle altre di favole. Comunque,
0: chiaro.
2: Andrea, è un mondo, come hai detto te, è un mondo da scoprire, un mondo nuovo.
0: Sì, no, perché è un canalizzatore. Magari anche Andrea ha non sa esattamente quanta roba c'è in quel cervello.
2: Tanta.
0: Allora lui è un omaccione, c'è un bel capoccione, no?
1: È probabile.
0: È un adone, no? È un omone. Però lui non ha idea di quanti libri scriverà, per cui lo dico anche
2: non
0: a te.
2: Non lo so,
0: Claudio,
2: questo non lo so. Io so che per farne 2 è 10 anni che lavoriamo. Quindi...
0: capito.
2: Per cui, no, questo ti dà l'idea anche dell'importanza del libro.
0: Certo, di lustro in lustro, però 11 anni
2: per farne 11 2.
0: Anni e ne farà 4-5 con pause, con tempo 11 anni tra uno all'altro, se mi sembra.
1: Stiamo scrivendo il Terzo Testamento.
0: Ecco, vedi. Anche perché... quella cosa di Roma, Amor, che molte volte salta fuori, cioè io ho delle cose personali poi che ti dirò fuori onda e che comunque te le dirò fuori onda, ma le useremo anche per affrontare questi discorsi, perché Roma e Amor ha una questione molto importante, cioè Roma è luogo contrario all'amore o comunque un vincolo, no? E per cui nel tempo, nella storia c'è stata l'idea di spostarsi da Roma, no? di andare a fare una città che potesse accogliere questa, per cui apriamo degli altri argomenti, ma non adesso. Scusa, chiudi pure Claudio, che sennò qui non finiamo più.
2: Ma lo so con Andrea che non si finisce, è come con Egidio, più parli più ne vengo fuori. Quindi per concludere ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente all'Inedite Edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, Autori in Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. La trasmissione va in onda domenica e il venerdì successivo in replica alle ore 21. Quindi io ringrazio come sempre Bruno e quindi tutti i nostri ascoltatori e questa volta il nostro futuro Andrea che è stato con noi. Grazie Andrea e alla prossima a questo punto.
1: Grazie a voi e grazie ai nostri ascoltatori.
0: Grazie a voi. Io vi rimando ai programmi, alla programmazione di MRC su cui vi chiedo di rimanere sintonizzati perché c'è tanto da ascoltare, come avete ben potuto capire anche da questa trasmissione. Vi rimando alla prossima, buona serata, buonanotte.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

gatti che non han padroni come me. Attorno a me, oh,

ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: è mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno. Travel.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: È l'una.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Suez.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.